0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99 Ti Ricordi.

donatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non

Emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
2: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
3: Ecco un disco del 1982.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1984.

0: Chi ha scelto di iniziare la giornata con noi merita una bella canzone. Ecco la prossima, direttamente dal jukebox
1: di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione.

0: Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
4: Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1976.

0: RTR 99 ti ricordi? La radio che vi fa ascoltare quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99? Ti ricordi? Il jukebox di RTR 99? Ti ricordi? RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale, il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare l'accordo raggiunto con Teheran. Avevo una visione diversa, ma ho dato il mio ok. Il presidente americano ha accettato per debolezza le parole invece della guida suprema Khamenei. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera, prevista per oggi. Ucraina, Consiglio europeo unanime nel rinnovare le sanzioni alla Russia, mentre salta l'iter di adesione accelerato per Kiev. Si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Presente anche Zelensky, che chiede missili e carburanti per continuare il conflitto e rivendica l'attacco alla Russia con 180 droni che hanno colpito una raffineria nella capitale. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, dice. Mondiali di calcio, il Canada vince 6-0 contro il Qatar, ma la festa viene rovinata dall'infortunio shock di Koné, trasportato in ospedale per una grave frattura alla gamba. 4-1 tra Svizzera e Bosnia, nel gruppo A aprono Cechia e Sudafrica con un 1-1. Il Messico passa di misura 1-0 sulla Corea del Sud ed è tutto a più tardi.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Le 7 in punto, venerdì 19 di giugno, e in rigorosa diretta anche quest'oggi su RTR 99, ti ricordi? C'è il buongiorno di Paolo Famiglietti, ma c'è anche il vostro di buongiorno, eh? Contatto WhatsApp per i vostri messaggi e per le vostre note vocali, 338 99 00 990. Come iniziamo? Con il 1979, mamma mia che anno, Lucio Dalla e la sua Anna e Marco, cose da RTR 99, ti ricordi? E allora buongiorno a tutti voi, andiamo proprio in quell'anno.

Proprio così il buongiorno di RTR 99, ti ricordi, era sulle note di Anna e Marco, Lucio Dalla, alle 7:04. E in questo venerdì 19 di giugno, oltre il buongiorno rinnovato di Paolo Famiglietti, c'è un ricordo legato all'estate del 1983, Festival Bar di allora, con finale in quel di Verona, e Verona fa pensare a Romeo e Giulietta, o forse solo a Juliet. Robin Gibb dall'83 in questa mattinata di venerdì.

0: Volkswagen nuova da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Le 7:15 in diretta su RTR 99, ti ricordi, in questo venerdì, qualcuno dice anche grazie a Dio è venerdì perché c'è una lenta discesa verso il fine settimana, per chi ha la settimana corta c'è l'opportunità di riposarsi un po' e magari vado al massimo, è una canzone che ci sta tutta. Adesso su RTR 99, ti ricordi, in tempi di mondiali 2026 andiamo a rivivere, beh, insomma, almeno per noi una partita storica ispirata addirittura a un film, questa semifinale di Italia-Germania il 19 giugno del 1970 allo Stadio Azteca di Città del Messico. Si svolge appunto questa semifinale del campionato del mondo 1970. Ancora ricordiamo le immagini di questi calciatori italiani schierati per l'inno nazionale, il commento dell'indimenticabile Nando Martellini e i tifosi che esultano in campo per questo risultato di 4-3 a favore dell'Italia, che li porterà appunto in semifinale. Mondiale, come sapete, vinto dal Brasile, al secondo posto arriveremo proprio noi, al terzo la Germania. La tanto temuta Germania, ma in questo caso anche tanto punita, come si suol dire, con un risultato a dir poco storico. Come storico è questo pezzo di Curtis Mayfield, che arriva proprio da quell'anno, da quel 1970, canzone poi ripresa in chiave dance negli anni 80. Il brano in questione si intitola Move On Up, qui su RTR 99, ti ricordi?

Un 45 giri che ci riporta nel 1981 con una scatenata Fiorella Mannoia di E muoviti un po', e noi ci muoviamo, apriamo la Claire, o se volete la Serranda in maniera più italiana, e molti lo fanno a quest'ora perché hanno magari un'attività, come ad esempio Mauro. Ma poi salutiamo e diamo il buongiorno anche ad Anna. Simona ci ha scritto al 338 99 00 99 0, Germana, Ivano che ci ascolta da Londra, e anche Stefano. Insomma, questi sono i primi messaggi che sono arrivati, continuate a scrivere 338 99 00 99 0, i vostri messaggi WhatsApp e le vostre note vocali. Ora c'è Annie Lennox su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su opilazium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilazium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
10: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
11: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
12: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete.
13: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
14: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

Le 7.37 su RTR 99, ti ricordi, parliamo del Festival di Sanremo edizione del 1978 che vedeva proprio l'apoteosi di tutti questi gruppi che partecipavano, e infatti un gruppo vinse proprio quell'edizione. Che gruppo? I Mattia Bazar con E Dirsi Ciao. Era proprio il 1978, ma adesso andiamo a dare come dire una sfogliata ai giornali dell'epoca, alle classifiche che venivano redatte dai disc jockey delle canzoni ballate proprio in quell'estate del 1984. Beh, si partiva dall'Italia con grandi successi internazionali come Survivor di Mike Francis, ma anche Self Control di Ruff andò molto bene in Italia e anche in Europa. Ma si ballava anche al ritmo di Big in Japan in quella estate, soprattutto in quel 19 di giugno dell'84 con gli Alphaville. E poi c'era l'italo-canadese Gino Socio che convinceva sempre, almeno sulla pista da ballo, in questo caso con Turn It Around. Beh, che dire, in quel 1984, ma la conoscevamo già dall'82, dai tempi di Holiday, arriva anche Madonna con i suoi successi. Ci sono album che sono intere compilation di successi. Uno di questi, Material Girl, che ritroviamo in questa mattinata di RTR 99, ti ricordi?

Una stagione molto cara ad uno dei più grandi autori e musicisti che abbiamo avuto in Italia, Bruno Martino, con E la chiamano estate. E sicuramente l'esperienza dei nightclub ha dato modo a molti musicisti di fare una vera e propria palestra, perché suonando tutte le sere per molte ore avevano questa opportunità di fare esperienza soprattutto e trovare anche una grossa intesa con i compagni della band. Da E la chiamano estate, quindi gli anni 60, agli anni 70 di Maxine Nightingale, Right Back Where We Started From, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: 9 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda. Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

abbiamo conosciuto e si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie al Festival di Sanremo, Eros Ramazzotti, prima nell'84 con Terra Promessa, l'anno successivo con una storia importante che abbiamo ritrovato in questa mattinata di RTR 99 Ti Ricordi. E riflettevo di quanto nelle storie d'amore ci sono anche dediche proprio espresse alle donne. Hanno iniziato i Beatles più volte con nomi femminili, ma insomma una fra tutte è Michelle, hanno risposto anche i Rolling Stones con la loro Angie. E ma negli anni 60 insomma c'era quasi una sorta di sfida a chi trovava il nome più originale a cui dedicare una canzone. Lo fece Polanca con la sua Diana, però mica male anche questa O Carol del 1960, canzone dedicata alla cantautrice americana Carol King da parte di Neil Sedaka. E allora ritroviamo proprio voce e musica di Neil Sedaka qui e solo qui su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Stati Uniti, Iran, non solo salta la cerimonia di firma, ma il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, non sta andando in Svizzera per avviare colloqui dopo la sigla digitale sul protocollo di intesa, lo precisa la Casa Bianca. Dai rispettivi leader toni poco lusinghieri, Trump non vede limiti al suo potere e parla di resa incondizionata di Teheran. Ha firmato per debolezza e necessità, dichiara la guida suprema Khamenei. Ucraina, rinnovo di sanzioni alla Russia per un anno, lo decide il Consiglio europeo che ritrova l'unanimità. I 27 frenano però sull'adesione mentre si lavora ad un mediatore unico con la Russia, ipotesi caldeggiata dall'Italia, il ministro degli esteri e vice premier Tajani.
3: Serve un inviato speciale che parli con la voce unica dell'Europa, per ridurre le tante riunioni ci sia una voce che esprime la posizione di tutti i 27 paesi dell'Unione nei rapporti tra noi e la Federazione Russa.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai, vai, vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

su RTR 99 ti ricordi lo stile inconfondibile di Julio Iglesias? A dir la verità è stato un cantante melodico per antonomasia, no? Con canzoni come Manuela, Pensami, Sono un pirata, sono un signore. Però nel 1976 ci ha regalato anche questa Se mi lasci non vale, che fa muovere, porta proprio sulla pista da ballo. Su RTR 99 ti ricordi, salutiamo anche Max, ma anche Pietro e Stefania che sta andando al lavoro, Ettore e Umberto, altri fedelissimi della mattina, del pomeriggio e della sera, insomma sono dei fedeli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, e noi li salutiamo tramite i loro messaggi WhatsApp che arrivano al 338 99 00 99 0. Adesso continuiamo a ballare con Fresh, ci sta tutta visto il caldo di questi giorni. Cool and the Gang qui su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
2: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
1: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
2: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
1: In che senso?
2: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
1: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A+++. 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: unica sede.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Il mare d'inverno, c'era anche Loredana Bertè a tenerci compagnia e a darci il buongiorno su RTR 99, ti ricordi, in questo venerdì 19 di giugno. Allora, il 19 giugno del 1979, il famoso settimanale TV Sorrisi e Canzoni dedicava la copertina al bravissimo attore Marlon Brando, perché in anteprima mondiale pubblica le foto del film Apocalypse Now, sapete, no? Celebre pellicola di Francis Ford Coppola, con protagonista proprio questo attore americano. Poi c'è un servizio speciale su Raffaella Carrà, Superstar, sottotitolano anche al Cremlino. E un'intervista esclusiva a Umberto Tozzi che afferma la strana vita di un cantautore europeo. E già, perché nel 79 con la sua gloria aveva raggiunto gloria appunto anche in Europa. Il costo di Sorrisi, Sorrisi e Canzoni, detto Sorrisi in maniera confidenziale, era di 400 lire nel 1979. E in quell'anno ascoltavamo e ballavamo, visto che è un ritmo che ci porta anche in pista, Whatever You Want degli Status Quo. Qui su RTR 99, ti ricordi?

Come si fa a non riconoscere lo stile inconfondibile di una voce come quella di Fred Buongusto con Amore fermati 1963. Ci fermiamo per un attimo perché prima stavo per raccontarvi la storia o perlomeno il videoclip che accompagna questo brano di Kool & The Gang, non ho fatto in tempo e allora recupero. Fa riferimento alla fiaba di Cenerentola, quindi ci sono queste due donne in sovrappeso, cioè le sorellastre che mangiano panini e una ragazza appunto Cenerentola che pulisce come tradizione vuole il pavimento. Poi all'improvviso una fata, una sorta di sosia di Marilyn Monroe che salva la situazione. Tutto questo in Fresh di Kool & The Gang.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre.

0: sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.

Un grande maestro come Riccardo Cocciante, beh, solo lui sa trattare la melodia così, a mano era il 1978 da rivivere qui su RTR 99, ti ricordi? Invertiamo un po' i numeri, dal 78 all'87 e questo numero di Chuck, il mensile dedicato al cinema che mette in copertina, mamma mia, due mostri sacri del cinema mondiale come Robert De Niro e Mickey Rourke impegnati in questo film tra il noir e l'horror. Una coppia diabolica, questo è il titolo scelto da Chuck perché si parla del film Angel Heart. E sempre nel panorama del cinema c'è Io e il cinema, questa intervista esclusiva a Susanna Agnelli, ma un'altra intervista coinvolge anche l'attore comico Massimo Boldi. Poi nei documenti si parla di Roberto Rossellini in questo numero di giugno 1987 e un articolo anche un po' particolare, il cinema hard e protagonista per quanto riguarda il Chuck proibito, con questo titolo La fabbrica dell'hard. Chuck dal 1987, ma anche Johnny Ace Jazz da quel 1987 con Shattered Dreams. Qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
3: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 400 82, cartolinformatica.it.
6: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese. Il mare che sorride.

Le 8 e 49 minuti primi, Sergio Caputo e Bimba se sapessi, mi verrebbe da dire canzone censurata, ma insomma è un parolone, questa citrosodina che diventa idrofobina, perché da parte appunto di questa casa madre, di questa casa farmaceutica, ci fu appunto una sorta di denuncia, come a dire che non si poteva usare questo marchio, ma ha fatto anche un po' la fortuna di questa Bimba che se sapessi di Sergio Caputo, assolutamente. 8:50, proseguiamo in questo venerdì 19 di giugno con Paolo Famiglietti fino alle 13 in sostituzione di Luca Casciani. Adesso arriva dagli anni 60, mamma mia, un grande 45 giri di Aretha Franklin, regina del rhythm and blues. Ecco la sua Respect, qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

A tutto ritmo con Aretha Franklin e la sua Respect nella mattinata di venerdì su RTR 99, ti ricordi? E adesso vi parlo di azienda agricola di Cola, perché oggi il consumatore non cerca solo un semplice prodotto, cerca trasparenza, sostenibilità e tracciabilità totale. Ma come si unisce tutto ciò? Tecnologia moderna a una storia che dura da 1940, con l'azienda agricola di Cola che risponde proprio a questa sfida da ben 4 generazioni. Partiti dalle radici storiche della transumanza, oggi sono una vera e propria realtà all'avanguardia che ha saputo proiettare la tradizione nel futuro. Grazie poi ai continui investimenti in macchinari high-tech di ultima generazione, l'azienda garantisce i massimi standard di benessere animale e anche una coltivazione dei cereali altamente sostenibile. Il vero punto di forza dell'azienda agricola di Cola è questa filiera cortissima e totalmente integrata attraverso i laboratori di trasformazione interni e il punto di vendita diretto. Di Cola ha azzerato gli intermediari, dal campo alla tavola controllano ogni singolo passaggio. Che si tratti di carni certificate, salumi artigianali o formaggi, il risultato è un prodotto genuino a chilometri zero, come dicevamo, sicuro e trasparente. E azienda agricola di Cola, l'evoluzione della tradizione, lo diciamo spessissimo. L'azienda agricola di Cola vi aspetta a Roma, via di Casal Selce 491. Per informazioni e ordini potete chiamare lo 06 69 31 8114 o il mobile 351 36 34 565. Potete anche scrivere a info@aziendaagricoladicola.it o controllare direttamente il sito, dove quello che vi ho annunciato è visto in larga misura sull'indirizzo aziendaagricoladicola.it. quindi o direttamente in via di Casal Selce 491 oppure a questi due contatti telefonici, il diretto 06 69 31 8114 o il mobile 351 36 34 565 per ordinare, se volete, i vostri prodotti in fatto di carne e formaggi. Azienda agricola di Cola, un altro prezioso consiglio firmato RTR 99, ti ricordi?

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

bei brani inseriti in Venditi e Segreti, il 1986 di Questa insostenibile leggerezza dell'essere, 9-4 minuti qui e solo qui su RTR 99 ti ricordi, e le cronache ci hanno parlato proprio ieri dell'inizio di questi esami di maturità. Poteva mancare l'imbocca al lupo di Antonello Venditti, che ha scritto forse la pagina più importante dedicata proprio a questi famosi esami della vita, cioè notte prima degli esami, e quindi un dai e dai e dai c'è stato da un video, da un reel realizzato proprio dal famoso cantautore romano. Salutiamo un po' di persone che ci seguono e che ci scrivono: Gian Claudio che ci ascolta da Neuchâtel in Svizzera, poi Paola, Antea, Lara e Lorena che hanno mandato un'immagine di un mare bellissimo, poi c'è Vilma, Riccardo e Nunzia. Un saluto a tutti voi e continuate a scriverci 338 99 00 99 0. Ora Jacksons su RTR 99 ti ricordi?

0: 99. Ti ricordi?
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Volkswagen nuovo. Da Valentino concessionaria Volkswagen?
3: Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
2: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

Il 1982 di Francesco De Gregori da Titanic, questa canzone che ci ha accompagnato insomma in tutti questi anni e anche soprattutto in questa mattinata di venerdì. Ora su RTR 99, ti ricordi, parliamo degli albi dell'Intrepido, queste collane che nacquero come supplemento della serie famosissima Intrepido, che il 19 giugno del 1976 dedicava proprio la copertina a Raffaella Carrà, e poi c'era l'inserto immancabile con lo speciale Albo TV, veniva comprato anche per questo settimanale, e sei fotoromanzi tutti a fumetti. Albo dell'Intrepido, il 19 giugno del 1976, costava 200 lire ed aveva al suo interno anche una recensione di un disco che stava per esplodere di lì a poco, di Elton John e Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, quindi non spezzare il cuore, una canzone sì d'amore e anche nostalgica, ma che faceva anche ballare. E allora noi balliamo proprio in questa mattinata di venerdì. Dal 1976 arrivano insieme Elton John e Kiki D su RTR 99, ti ricordi?

Ancora ricordi legati al Festival di Sanremo e noi ne siamo ben lieti di sottolinearli qui su RTR 99. Ti ricordi? Il Sanremo era quello del 1979 che decretò la seconda posizione per questa canzone di Enzo Carella, Barbara, coordinata anche dal famoso balletto con le donne sandwich che qualcuno di voi ricorderà con queste labbra rosse fuoco, mamma mia. Barbara, canzone da ascoltare.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero.

0: di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

Direttamente dal 1993 l'album era Cannibali e questa due di Raff ci ha tenuto compagnia in questi minuti su RTR 99, ti ricordi? Uno sguardo alla TV che fu il 19 giugno del 1987, beh insomma collaudata già da anni, arriva la trasmissione di Erika Bonaccorti, stavo dicendo Eleonora, Erika Bonaccorti, dopo il successo di Pronto Raffaella, Pronto Chi Gioca, ospite di questa puntata del 19 giugno 1987 è lo scrittore, in questo caso Roberto D'Agostino, che presenta un libro molto originale, un libro fatto di plastica gonfiabile intitolato Libidine. Come rispondeva Canale 5, anche qui con un programma insomma fortemente provato, dopo il successo di Bis con Mike Buongiorno, alle 12.40 era la volta del pranzo e servito, quiz condotto, devo dire con maestria, da Corrado e la sua notoria ironia con i concorrenti sempre un po' strambi, un po' come insegnava la sua corrida. 1987, grande successo anche per lui, William Pitt e City Lights.

0: Le 9.46 su RTR 99, ti ricordi? Proprio nell'estate del 1985 arrivava questo album fortunatissimo di Claudio Baglioni, La vita è adesso, che conteneva anche questa canzone che giocava un po' sulle parole. Notte di notte, che abbiamo ritrovato qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi? Ed ora vi parlo di Borgo Petroro. Se avete deciso di rilassarvi, di farlo con i vostri amici, con la vostra lei, con il vostro lui, fatelo a Borgo Petroro, perché troverete nella campagna di Todi questo posto magico immerso nel verde, e d'estate c'è la piscina all'aperto con una vista a mozzafiato. Avete la possibilità di noleggiare bici elettriche e soprattutto di godere di queste camere. Ne sono state create 13, tutte bellissime, comode, eleganti, dalle classiche fino alla suite con spa, quindi non dovete far altro che scegliere. E poi, per quanto riguarda il mangiare, mamma mia, c'è una sala colazione dove gustare questi prodotti freschi e rigorosamente artigianali. E poi il ristorante, che è la Locanda Petreia, che non è solo bello, ma ha una cucina legata al territorio grazie a materie prime di sola eccellenza. Quindi non esitate, scegliete Borgo Petroro visitando il sito borgopetroro.it oppure prenotando direttamente allo 075 9978 543. Ricordate sempre di qualificarvi come nostri ascoltatori, come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, perché avrete a disposizione una scontistica dedicata. E allora 075 9978 543 per prenotare la vostra presenza a Borgo Petroro. Borgo Petroro, un consiglio di RTR 99, ti ricordi?
1: She's crazy like

0: minuti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

con tutta la carica che solo uno come Fausto Leali poteva avere su quel palco di Sanremo. Era il 1968 con Deborah in coppia con Wilson Pickett, quando c'era la duplice esecuzione proprio dal Festival della Canzone Italiana. Siamo arrivati al momento dei saluti, ci fermiamo qui anche per questo venerdì 19 di giugno. Tornerò a farvi compagnia, se volete, lunedì tra le 7 e le 10. Intanto in arrivo La strana nostalgia di Fabio Martini. Restate con lui fino alle 13, poi ci saranno Davide Guarnieri e Andrea Torri. Questa è la giornata di RTR 99 Ti Ricordi, e allora buon weekend dal Famiglietti.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Ucraina e Zelensky incassa l'appoggio del Consiglio europeo che ieri ha votato in modo unanime le sanzioni a Mosca e fa la voce grossa dopo l'attacco alla raffineria nella capitale russa. Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca, dice. Intanto la Russia risponde in queste ore con nuovi raid sotto tiro Kharkiv, la regione del Dnipropetrovsk, dove è morta una bambina di 8 anni. Colpite due navi civili nel Mar Nero, un morto e 5 feriti. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo. Si intensificano le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaglio per capelli che apparterrebbe alla più piccola. Al vaglio anche le dichiarazioni del fidanzato della sorella più grande, secondo cui le due sorelle si troverebbero in un luogo segreto insieme ad un loro parente. Basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, battuta la Reyer Venezia. La squadra centra così il triplete dopo aver vinto anche la Supercoppa e la Coppa Italia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti. Fabio Martini, dopo Paolo Famiglietti, in onda su RTR 99. Ti ricordi a chiudere la settimana dal lunedì al venerdì. Poi domani ci sarà Teo Bellia al mattino e il resto della programmazione. Ma adesso pensiamo alla strana nostalgia che parte in questo momento. E per far partire bene la strana nostalgia dobbiamo riavvolgere il nastro un po' e posizionarci su questa canzone qui.

Il nostro angelo caduto in volo, Lucio Battisti, mi ritorna in mente, ma quanto è bella ancora oggi questa canzone. Eppure la ascoltavamo quando uscivamo di casa e mettevamo, pensate, le chiavi sotto lo zerbino, cosa quasi impensabile ai giorni d'oggi. E quando invece facevamo questa operazione, cioè si usciva e le chiavi, il mazzo di chiavi era uno solo, e si diceva, vabbè, ma io come faccio a rientrare? Non c'è problema, metto le chiavi sotto lo zerbino, e lì rimanevano. Adesso avremo paura a farlo, perché molto probabilmente troveremo la porta aperta, ma aperta da altri. E poi mi viene in mente quel tavolo da pranzo delle nostre case di tanto tempo fa, quando è capitato di fare atletica leggera con nostra madre che ci rincorreva, e noi che giravamo e non ci fermavamo mai, perché se ci avesse acchiappato sarebbero stati dolori. Buongiorno a tutti, Fabio Martini sono io, siamo in diretta 10-7 minuti qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Memorizzate bene, mi raccomando, anzi diffondete più che potete il fatto che esiste questa radio e che si chiama RTR 99, ti ricordi? Intanto, dopo Battisti, lasciamo il finale degli anni 60 e andiamo all'inizio degli anni 80.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
2: Sì.
3: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
3: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
6: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

potete giudicare che era The Revolution Kind dei Nomadi, era il 1966. Io avevo un anno, eppure questa canzone è ancora qui ed è bella più di ieri. Cosa succedeva quando si ascoltava questa canzone? Beh, era il 1966, annate storiche. L'estate c'era Edoardo Vianello e le canzoni anche come Luglio col bene che ti voglio, insomma era quello più o meno il tempo, anche se luglio è arrivata dopo a questa Come potete giudicare, però insomma era un tempo decisamente spensierato e bello anche musicalmente parlando. Vi ricordate, per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. A proposito, vi voglio dire una cosa importante: la trasmissione La Strana Nostalgia andrà in vacanza per un periodo di luglio, dal 15 fino più o meno al 25, e poi al ritorno saremo in onda a luglio e buona parte di agosto, e sarà una Strana Nostalgia molto molto molto dedicata alle nostre estati più belle. Quindi iniziate a ragionare e a pensare a cose da dire e a pensare alla vostra estate di tanti anni fa. Intanto possiamo ricordare alcune cose. Quando per esempio c'era la Lotteria Italia legata a Canzonissima, che momento emozionante, c'era proprio tensione, c'era suspense a casa, si comprava il biglietto e si sperava davvero che quel biglietto vincente potesse essere nostro, ma era collegato a Canzonissima, non a programmi brutti. Canzonissima era un programma meraviglioso, davvero. E poi ancora più indietro nel tempo si tornava a casa e alla radio si ascoltava La Corrida, pensate che bello. E invece, andando a riavvolgere il nastro un po' verso il basso e poi verso l'alto, beh, ricordiamoci la TV, della TV dei ragazzi, che è stata veramente un come dire, un momento importante per noi ragazzi e ragazzini di quegli anni. Ci teneva incollati lì allo schermo, poi però durava un tempo limitato e poi però riuscivamo a fare mille altre cose ed eravamo distratti anche da semplici giochi che comunque facevano certamente, come dire, bene al cuore. E adesso vi porto invece ancora una volta negli anni Ottanta. Abbiamo già toccato questo decennio importante e bello qui su RTR 99, ti ricordi? Questa era bella, e nei tempi, quasi primi tempi della radio, questa mi ricordo che l'annunciavo, era bella da annunciare questa canzone. Fatti la belle, e Michael McDonald. Era il 1986.

Era On My Own, bella anche questa di canzone. E vabbè, stiamo viaggiando nel nostro tempo. È un tempo particolare, bello. Un tempo che ci fa ancora emozionare, a ricordare quando ci si emozionava e si diventava anche un po' rossi per un semplice bacio sulla guancia, oppure quando si giocava a dire, fare, baciare, lettera o testamento, c'erano le penitenze, oppure nomi, cose, città, piccoli giochini che casomai sul banco di scuola abbiamo fatto mille volte. Ed è bello andare su e giù nel tempo a trovare

1988 in piena era beat, riuscirono anche a fare un centro in Hit Parade con una grandissima canzone intitolata Applausi. Quant'era bella, questa l'ho consumata dentro il mio giradischi, ascoltandola anche 5-6 volte consecutivamente e senza mai stancarmi. Grandissimo pezzo che ancora oggi, pensate, nel 2026 suona benissimo qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi. Io sono Fabio Martini, buongiorno a tutti e adesso c'è Applausi.

applausi camaleonti, che bella questa. Sapete un'altra cosa che mi è venuta in mente stamattina? Mentre facevo colazione. Io penso sempre dico, che cosa ci inventiamo oggi nella trasmissione? Intanto un po' di marmellata su una fetta biscottata o un piccolo dolcetto al cioccolato. Allora mi è venuta in mente la nostra merenda che si faceva col Buon di Motta. Vi ricordate la pubblicità? Buon di Motta, Buon di mio. Ma qual era la prerogativa del Buon di Motta per noi? Era quella che mangiavamo soltanto la parte sopra con i chicchi di zucchero sopra la glassa. Fondamentalmente facevamo così, il resto lo lasciavamo, ma quant'era buona quella glassa e quello zucchero lì sopra, il Buon di Motta, Buon di mio, che era nella cartella della nostra scuola. Ci serviva per merenda alle di pomeriggio, oppure per mangiare qualcosa, perché nostra madre diceva: mi raccomando, mangia qualcosa. Questo nel tempo non è cambiato. I ragazzi di oggi possono dire: cosa dice tua mamma quando vai a scuola? Mangia qualcosa, che sennò poi arrivi all'ora di pranzo che hai troppa fame, o comunque lì devi studiare, devi attivare il cervello, quindi mangia sempre qualcosa. Ecco, questa situazione

Non è cambiata nel tempo. Ah, un'altra cosa che non è cambiata, lo sapete qual è? All'epoca avevamo Gianni Morandi, oggi abbiamo ancora Gianni Morandi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1.350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
6: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
8: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
9: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
10: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet, chiamate il prete!
11: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
12: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

prima parlavamo delle merendine, allora buondì motta, buondì mio, però c'era anche un sistema all'epoca molto salutare. Noi, molto spesso noi, ma a volte anche le nostre mamme, andavano dal fornaio sotto casa, pizza bianca e mortadella. Forse 100 lire era il costo. E poi quel profumo meraviglioso ed eccezionale, tutto nella cartella, libri un po' unti, non si andava dal dietologo, ma mangiavamo queste squisitezze qui. Adesso siamo pieni di merendine, le avevamo anche all'epoca comunque, eh? Vi ricordate anche la Girella? Fai morale, la morale è sempre quella, fai merenda con Girella, ed era buonissima anche quella, piena di cioccolato, veramente molto molto molto buona. E vabbè, era il tempo in cui giocavamo a pallone anche praticamente sul selciato, ci facevamo male, arrivavamo a casa sanguinanti, ci mettevamo il mercurio cromo e più era rosso e più ci sentivamo importanti. Ah beh, allora c'è una serata che si avvicina, si avvicina, si avvicina e si avvicina, e sarà una notte disco che riempirà, illuminerà l'estate romana. Ne stiamo parlando molto e lo facciamo anche oggi con il grandissimo concerto con RTR 99, ti ricordi, radio ufficiale, il grande concerto dei Village People con anche i The Tramps. E beh, ma guardate, no, no, no, no, non si può mancare assolutamente, perché l'Auditorium Parco della Musica Cavea, quindi la parte esterna, verrà quasi adibita a discoteca. Festa in casa, festa alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, con il parterre con posti in piedi per ballare, invece la parte più alta, tutta la tribuna con posti a sedere numerati, e sarà una serata speciale per rivivere quella che è stata la nostra musica che ci ha fatto ballare, ma davvero. E allora non fatevi raccontare questa notte, prendete i biglietti per il grande concerto dei Village People con anche Disco Inferno, Auditorium Parco della Musica, i leggendari Village People, IMCA, In the Navy, Macho Man, Go West, 5 o'clock in the morning, e appunto i The Tramps con tantissima musica, anche loro importantissima. Fermate il vostro biglietto, comprate il vostro biglietto collegandovi anche adesso su Ticket One, i Village People e The Tramps vi aspettano. Scegliete il vostro posto in pianta oppure fate fare al sito e scegliete posto migliore. Unica cosa, state attenti perché la parte, il parterre è in piedi per ballare, e invece la parte sopra, un pochino più in alto, è posti a sedere numerati. Ci si vede lì? Che dite? Perché ci saranno luci, emozioni e musica dei nostri anni 70, primi anni 80. Quindi grande serata, Auditorium Parco della Musica Cavea, appunto, il 13 luglio alle ore 21 si balla. Ecco, questa per esempio ci sarà sicuramente. Dal 1979 Village People la canteranno sicuramente il 13 luglio, si intitola In the Navy, e questa si ballava tanti anni fa, a lungo.

feste in casa si faceva tutti intorno al tavolo in maniera semplice, si girava e appunto intanto il DJ del pomeriggio metteva In the Navy dei Village People. Invece una notizia triste: lui non ha fatto parte del tempo delle figurine di Pizza Balla e di quei giocatori tipo Dino Zoff, mitici delle nostre figurine, però è stato un giocatore particolare. Igor Protti, purtroppo se n'è andato Igor Protti, che in un tempo che non è stato quello delle figurine, ma un tempo successivo, è stato importante. Pensate che insieme ad un altro giocatore chiamato Uber, appunto, riuscì a vincere la classifica dei marcatori sia in Serie A che in Serie B nei suoi anni, appunto. Ed è stato uno di quei giocatori comunque importanti e un po' dimenticati subito dopo essersi ritirato. Purtroppo un brutto male l'ha portato via e mi piaceva comunque all'interno della nostra strana nostalgia ricordarlo. Abbiamo ascoltato In the Navy, ma adesso vi riporto nel 1968. Sentite che meraviglia. Qui c'è Mina che canta per me e per noi e anche per tutti. Su RTR 99, ti ricordi?

versione registrata dal vivo alla Bussola domani, bellissima per ricominciare, una famosa canzone internazionale che abbiamo ritrovato stamattina qui su RTR 99, ti ricordi? Mina, naturalmente, penso sempre ai fortunati che hanno avuto l'opportunità di vedere Mina dal vivo, ma che meraviglia veramente. Abbiamo parlato prima delle figurine della Panini, l'album dei calciatori, davvero, diciamoci la verità, ci mancavano sempre 4-5 figurine per finire l'album Panini. Ce l'ho, mi manca, ed era tremendo. Però poi alla fine si mandava una lettera alla Panini e io sono riuscito ad avere nel tempo quelle 5-6 figurine che mi mancavano, me l'hanno mandate loro a pagamento, ma me l'hanno mandate loro dopo aver passato comunque giorni e settimane sulle scale della scuola con gli altri compagni di classe a dire: questo ce l'hai? Sì, questo ce l'hai? Sì, questo a me manca, tu ce l'hai? No, insomma, però è stato un tempo bellissimo quello col quale abbiamo vissuto il tempo appunto delle figurine Panini. Che bello che era, e i giocatori con quelle divise, con quelle casacche, era bellissimo perché avevano le maglie delle squadre, erano sempre quelle belle, tra l'altro. Adesso vedi queste maglie, questi giocatori con tutto, dice: ma che squadra è quella là? Ha il giallo, il verde, l'arancione, l'azzurro, ha 25 colori quella maglietta, ma qual è il Milan, qual è l'Inter, qual è la Juve, qual è la Roma, qual è la Lazio? Tutte maglie, è troppo. Ma quant'erano belle quelle squadre che scendevano in campo sempre con la maglia classica, era la loro. Si poteva cambiare con la seconda maglia se per problemi televisivi le due maglie delle due squadre che si affrontavano si assomigliavano a livello cromatico. Allora era solo quello il caso in cui una delle due squadre, quella in trasferta quasi sempre, cambiava e passava alla seconda maglia. Solo quello, le squadre erano due maglie, giocavano sempre con la stessa, a volte appunto poteva cambiare per motivi, per esigenze televisive, dicevano così. Vabbè, erano i tempi in cui si preparava la cena perché c'era Happy Days, 19:20 più o meno, e alle 20 tutti a tavola, e era il tempo in cui guardavamo un po' allucinati e spaventati, con un po' di ansia, anche Spazio 1999, e nel frattempo appunto il calcio in bianco e nero imperversava, il campo era verde ma noi lo vedevamo grigio, e le maglie delle squadre erano bellissime e, come vi ho detto prima, erano sempre le stesse. Bei tempi davvero.

Başlarına her

0: 9 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99, ti ricordi.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
8: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
7: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
8: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
7: In che senso?
8: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
7: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
9: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: attimi di Gianni Togni è davvero una bella canzone. Mi ricorda, sapete che cosa? Una gita scolastica. Le gite scolastiche ci sono ancora oggi e sono bellissime. È un momento importante per i ragazzi di oggi e lo è stato un momento importante per i ragazzi di ieri. La gita era veramente l'evento speciale della stagione, dell'anno, e c'erano le fotografie delle gite, e c'erano gli amori in gita, e c'erano le canzoni in gita, e c'erano le professoresse che ci spiegavano delle cose che noi non volevamo neanche sentire, ma quanto era divertente andare in gita. Ecco, ci sono delle cose che sono rimaste belle ieri e sono rimaste belle anche oggi, la famosa gita scolastica, certamente sì. Ora vi voglio far ascoltare una canzone di Rino Gaetano. Ieri sono passato appunto più o meno dove lui purtroppo ha avuto l'incidente che gli è costato la vita, e inevitabilmente poi si va a pensare a un artista e chissà quante cose belle ci avrebbe potuto regalare ancora, invece purtroppo la vita è stata crudele con lui e un po' anche con noi, che abbiamo perso uno dei migliori artisti di quegli anni 70 che spesso raccontiamo qui a RTR 99, ti ricordi? Ma Il cielo è sempre più blu è un grandissimo classico che arriva anche in questa nostra e vostra mattinata.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Era appunto Rino Gaetano, sempre bello trovare la sua musica, le sue canzoni. Questo era Il cielo è sempre più blu su RTR 99, ti ricordi? Adesso arriva il vostro momento, perché andiamo un pochino al numero WhatsApp della diretta, che è 338 99 00 990, ripeto 338 99 00 990, e leggiamo un po' di messaggi. Ciao Fabio, e vogliamo parlare del gioco della bottiglia, o alcuni lo chiamavano della candela? Le penitenze erano semplici ed efficaci. All'epoca ci si fidanzava a senso unico, lo sapevi solo tu e basta. Poi si sognava e si dava importanza ai sentimenti puri. Grazie, grazie a te di questo messaggio. Sì, proprio ieri abbiamo in realtà parlato del gioco della bottiglia. Poi Gianni può cantare qualsiasi canzone, io sono d'accordo, può cantare anche Hit Parade con Alessandra Moruso, che è uscita proprio nella giornata di oggi. È una canzone nuova, anche divertente, fresca, estiva. Peccato che nel video metta dentro personaggi radiofonici che non hanno nulla a che vedere e a che fare con Lelio Luttazzi, per la verità, perché appunto lui si riferisce, loro si riferiscono nel cantare questa canzone nuova intitolata Hit Parade al tempo della Hit Parade, vi ricordate? Ecco, peccato che insomma ci siano personaggi radiofonici che hanno un po' in questi ultimi anni soprattutto insomma un po' non trattato bene la radio, perché la radio è altro. Però vabbè, evidentemente quelli aveva sotto mano e quelli hanno messo nel video della canzone.
1: Ma il top di top era.
0: Allora andiamo praticamente a questo messaggio qui, sentiamo un po'.
1: Ma il top dei top era la pizza con la cioccolata a taglio, anche bicolore. Quella sì che era buona.
0: Vabbè, certo, quella sì che era buona, certo. Urra Saiva Forever, pizza bianca da forno, solo a Roma, ottima. Ma poi il profumo era una cosa inebriante. Buongiorno a Fabio e agli amici di RTR 99, ti ricordi, sono Alexander. C'era anche la merendina yo-yo. Poi impazzivo per l'indiano dei Village People. Comunque alcuni sono rimasti, Ci vediamo all'Auditorium Parco della Musica Cavea per il concerto dei Village People.
2: Oddio Fabio, sono Licia. No, i controlli, sì, so che era molto malato, ma io da laziale, vabbè, ovviamente ci riferiamo a tanti anni fa, io andavo allo stadio, andavo a trovare i giocatori e loro stavano all'Hotel degli Aranci a Piazza Equina, da quelle parti, e l'avevo conosciuto, ci parlavo, una persona squisita, dolcissima, guarda. Mamma mia,
0: lo so. E infatti ho voluto dare questa notizia perché insomma, se vogliamo, fa parte di una strana nostalgia, probabilmente più recente, anzi sicuramente più recente, ma comunque ha fatto parte dei nostri ricordi e dei nostri giorni. Poi, quanto hai ragione, chissà su quale tema. La mia richiesta è sempre la stessa. Lolli lo sa, mi fate ascoltare Gold Extender Version con prefazione, grazie. Gold Extender Version Gold, ma quale Gold? Spandau Ballet? Quella lì? Non lo so. Ciao Fabio, la fortuna di aver visto Mina. Che bello, allora. Io l'ho vista e un saluto a te. Naturalmente che hai avuto questa fortuna. Poi vediamo un po'. Un buongiorno con dei cuori. Ah, eccezionale. Antonio da Bari, posso solo dirti che Igor Protti è stato e rimarrà sempre un idolo a Bari. E mi fa piacere, insomma, che possa rimanere un idolo. Buongiorno Fabio, che emozione attimi di Gianni Togni, un artista che mi ha tenuto compagnia nei miei anni migliori. L'album meno conosciuto del 1987, secondo me, consacrava la sua bravura. Buon fine settimana, è Marcello da Roma. Un saluto a te Marcello, ancora un messaggio e poi andiamo ai Rolling Stones.
3: Caro Fabio, ogni volta che sento questa canzone, considerando insomma che io sto in zona, passo sotto casa di Rino Gaetano, sulla via Nomentana, che ovviamente arriva fino a Porta Pia, dove passa l'autobus 60, e poi passo sempre anche a quel famoso albero dove purtroppo lui ci lasciò. Un abbraccio, va.
0: Un saluto a te. Start Me Up, Rolling Stones su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi?
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

Rai, dimmi che non vuoi morire, Patti Pravo su RTR 99, ti ricordi? Pezzo, ma grandissimo pezzo, questo qui non c'è niente da fare. Ecco, vedete, noi navighiamo sempre nel tempo e andiamo spesso negli anni 60, a volte anche negli anni 50, negli anni 70 soprattutto e 80, e però poi anche dopo ci sono state delle belle canzoni, qua e là sono arrivate anche dopo delle belle canzoni, e Dimmi che non vuoi morire è sicuramente una di queste. Patti Pravo su RTR 99, ti ricordi appunto. Adesso invece volevo così qua e là ricordare ancora qualche cosa che insomma ci dava la possibilità di sentirci importanti, soprattutto tanti anni fa. Bastava indossare i camperos o i fry, oppure, come succede ancora adesso, una bella tuta acetata dell'Adidas. Era un momento importante quello, eh? La tuta acetata dell'Adidas oggi è importante, ma comunque è stata importante anche tanti anni fa, assolutamente. Un po' quando, vi ricordate, e soprattutto i maschietti, capitava, se c'era l'ora di ginnastica a scuola, andavano a scuola con la tuta, calzino bianco e sotto mocassino, terribile però, diciamoci la verità. Era il tempo in cui la maestra o la professoressa o il professore metteva una nota sul diario e il giorno dopo dovevi tornare con quella nota firmata. Molto spesso la firma era un falso storico, però molto spesso era per forza di cose vera. Vi ricordate quando si veniva convocati dal preside? Vieni tu nel mio ufficio e qual è il numero di casa? E tu dovevi dare il numero di casa e lui sul telefono SIP, quello grigio, lo componeva. E a un certo punto sentivi a distanza che il telefono iniziava a suonare. La speranza era che non rispondesse nessuno. Qualche volta è capitato, ma quando è capitato invece che qualcuno ha risposto, sono stati dolori soprattutto al ritorno a casa. Non avremmo mai voluto tornare a casa in quelle ore e in quel momento lì. E vabbè, il tempo che raccontiamo è questo, il nostro tempo, il vostro tempo è tutto qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Lenti e svelti. Era così che si distinguevano tanti anni fa le canzoni. Quelle da ballare stretti stretti oppure quelli da ballare come canguri, come dice Claudio Baglioni in un suo brano. E in quegli anni e in quel tempo c'era un gruppo chiamato KC and the Sunshine Band che ha fatto ballare la generazione degli anni 70 e soprattutto anni 80. In questo venerdì mattina ascoltiamo anche KC and the Sunshine Band. I suoni e le musiche sono questi qui a RTR 99.

Le lunghe sfumate odiate da noi radiofonici. Sentite questa? Quanto dura? Sentite, si abbassa a un certo punto il volume, la sfumata diventa anche di 30-40 secondi e quindi è un po' difficile sempre trovare il tempo giusto per entrare con la voce. Noi radiofonici, insomma, almeno io personalmente, le sfumate lunghe così mi hanno sempre dato un po' fastidio, però si facevano, anche perché molto spesso questi brani erano poi la riproduzione di dischi mix che duravano molto di più, e però poi a un certo punto il 45 giri doveva sfumare. E allora molto semplicemente cosa si faceva? Nella casa discografica dove si stava registrando il 45 giri, pian piano si abbassava semplicemente il volume. E vabbè, il primo viaggio da soli, ve lo ricordate? Era per... è stato un qualcosa di speciale davvero, il primo viaggio da soli con i gettoni nella tasca, la prima vacanza, insomma è stato emozionante assolutamente. Ma riavvolgendo il nastro di parecchio, per molti il primo viaggio da soli è stato il viaggio di nozze. Sembra assurdo, ma è così. I tempi poi sono naturalmente cambiati, certamente. E vi ricordate quando appunto praticamente si partiva per un mese, le lunghe estati erano belle ed affascinanti ed era bello anche rimanere in città, e quando però si partiva per la casa che c'era fuori Roma, oppure si andava al mare in qualche posto, oppure proprio al paesello natio dei propri genitori o di uno dei due, c'era la comitiva lì che aspettava e ci si rincontrava, e quando non si sapeva che fare ci rifugiavamo sempre in qualche canzone. Qualcuno portava qualche 45 giri, qualcuno ascoltava un po' di musica e la faceva ascoltare anche agli altri, e qualcuno in maniera un pochino più spregiudicata invitava anche la ragazzina che gli piaceva a casa: vieni a sentire un po' di 45 giri con me. È un po' la storia della collezione delle farfalle. Poi ci siamo evoluti e abbiamo pensato di invitare le ragazze a sentire un po' di musica, e se si chiudevano un pochino le luci diventava pericoloso quella situazione, però soprattutto a noi maschietti ci piaceva parecchio. E poi poteva partire una canzone come questa di Gianni Bella del 1978, intitolata 6.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999€, fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
7: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
8: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
7: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
8: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A più più 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: Che bella, gli occhi verdi dell'amore, anche questa è una cover, ma bellissima davvero. Adesso abbiamo un collegamento di quelli importanti e allora andiamo immediatamente da Claudio di Ottica Salvagente, voce ufficiale di Ottica Salvagente. Buongiorno Claudio.
1: Buongiorno Fabio, bentrovati tutti, buongiorno a tutti.
0: Allora, cominciamo a parlare di Ottica Salvagente perché insomma è un bellissimo spazio, un bellissimo posto. Da Ottica Salvagente si può trovare, lo dice il nome naturalmente dell'esercizio sì. commerciale, tutto quanto, ed è un posto importante per tutta quanta la famiglia.
1: Beh, questo mese hai centrato ancora di più, è proprio per tutta la famiglia, l'abbiamo voluta premiare tutta, ovviamente come sempre c'è qualcosa di speciale nei nostri punti vendita. Giugno abbiamo proprio questa promozione dedicata alla famiglia con sconti per tutti, quindi chiunque si rivolge da noi in una, due, tre persone riceve sull'occhiale da vista un 30% di sconto sul primo occhiale, un 40% di sconto sul secondo occhiale e addirittura un 50% sul terzo occhiale. Sono i giorni giusti per venire accompagnati e moltiplicare gli sconti.
0: Quindi diciamo tutto molto bello, famiglia, figli, insomma c'è un come dire un bel cioè, un po' per tutti.
1: Ah, diciamo, allora noi siamo sempre una famiglia allargata, sì, siamo una famiglia sì. colorata, quindi abbiamo ovviamente il concetto family è molto più ampio, può valere tranquillamente per amici, quindi un gruppo di tre amici, può valere per colleghi, colleghi, tre
0: bello
1: colleghi, l'importante
0: questo, sì.
1: è che l'acquisto sia fatto nello stesso momento, quindi ci venite a trovare tutti insieme, ovviamente tornate con occhiali da vista nuovi, bellissimi, scontati ovviamente fino al 50%, fermo restando ovviamente come sempre, che poi è la chiave del nostro successo, la qualità, perché ci avvaliamo, come ben ormai sanno chi ci sta ascoltando, dei migliori brand sia da un punto di vista oftalmico, perché parliamo poi di Ray Ban, Oakley, Guess, Perso, Tom Ford, e le migliori marche per quanto riguarda le lenti con un'ampia gamma, quindi diciamo il nostro mix di successo è qualità, convenienza.
0: Ecco, la cosa che mi piace di Ottica Salvagente è che è vero che c'è sempre qualità e professionalità, ma c'è sempre anche la convenienza che viene messa al primo posto, è fondamentale.
1: Lasciando liberi i clienti, perché spesso e volentieri, questo io mi dimentico di dirlo, l'angolo promozione è riservato in fondo a destra del negozio, assolutamente no, libera scelta su qualsiasi tipo di prodotto, su qualsiasi tipo di lente. Poi ultimo e non ultimo c'è la possibilità, anzi è una certezza, tutti gli occhiali che vengono venduti presso i nostri punti vendita usufruiscono gratuitamente di una garanzia di 2 anni sia sui danni che sul furto addirittura sì. dell'occhiale. Se dovesse cambiare la gradazione per un anno si riceve un 60% di sconto. C'è un angolo dedicato ai più piccolini con centinaia di montature Kinder Optic e la prima applicazione lente a contatto è gratuita. Diciamo che diteci che siete ascoltatori della radio, ci fa piacere riservarvi anche il pago di Attan 0 e Tag 0. Più di così non sappiamo cosa fare per voi.
0: Direi di no, ma possiamo fare una cosa molto importante adesso qui in diretta su RTR 99. Ti ricordi? Possiamo dare le coordinate per venire da Ottica Salvagente.
1: Benissimo, su Ostia c'è un bellissimo nuovo punto vendita che consiglio a tutti di visitare perché è il nuovo format, che è in via delle Baleniere 116, la strada più centrale di Ostia.
0: Sì.
1: Rimangono i due punti vendita storici di Ostia, via Orazio dello Sbirro 16 e via Paolo Orlando 30, all'Infernetto in via Ermanno Wolferrari 330, Roma, zona Prenestina, via di Acqua Bulicante 397, a Torre Vecchia, in via di Torre Vecchia 314 e poi anche qui zona centrale di Monte Rotondo, via Giacomo Matteotti 60.
0: Grazie Claudio, allora tutti, davvero tutti, anche in questo fine settimana da Ottica Salvagente e presentatevi sempre con il nome RTR 99, ti ricordi? Grazie Claudio, buon lavoro.
1: Buona giornata, buon weekend, un saluto a tutti, grazie.
0: Ciao, grazie. E allora il nostro tempo continua, vi faccio una domanda, a che ora era il primo spettacolo al cinema negli anni 70?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.

0: Unica sede.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Questa, se veniva dedicata al tempo delle dediche alla radio, insomma, era una canzone pericolosa, rischiosa, perché insomma per l'epoca era anche abbastanza spinta, diciamoci la verità. E comunque era un bel pezzo di Eric Chardin che trovate solo qui su RTR 99, ti ricordi, per forza di cose. Dunque, vi avevo chiesto del primo spettacolo, perché si andava al cinema spesso il sabato proprio al primo spettacolo, e se il film piaceva si rimaneva dentro e si rivedeva da principio, perché non c'era la maschera che ti diceva vieni, questa è la porta d'uscita. Al cinema si entrava e si usciva dallo stesso spazio, dalla stessa parte, e appunto tu pagavi un biglietto, ma volendo potevi vedere anche due volte consecutive il film. Spesso si decideva di andare al primo spettacolo, che era un po' scomodo effettivamente, perché appunto qualcuno mi dice che era alle 14:30, qualcuno alle 15:30, qualcuno alle 16, però insomma più o meno l'orario era quello, e col fatto che si usciva da scuola casomai non era sempre comodo arrivare in tempo, però si correva un po', si prendeva il tram e si arrivava, e si evitava così l'affollamento del secondo spettacolo e di quelli dopo, perché comunque si andava al cinema e tanto, e c'erano i fatidici posti in piedi, e si andava al cinema appunto per stare insieme, per vedere un film. E quando casomai la tua compagna di banco ti diceva ma andiamo al cinema oggi, uno accettava, sì certo si va al cinema, andiamo a vedere Il tempo delle mele 2, neanche l'uno, il 2, uno dice oddio, Il tempo delle mele 2, ma ci sono altri film, no io voglio vedere quello, va bene, si va a vedere Il tempo delle mele 2, e va bene, Il tempo delle mele 1, la colonna sonora, la musica importante era Reality di Richard Sanderson, vi ricordate lei bellissima che si mette le cuffiette del Walkman in testa e parte proprio Reality, ma Nel tempo delle mele 2, che ha ottenuto meno successo, c'era un'altra canzone comunque importante uscita nel 1982 che era intitolata Your Eyes, ed è questa qui su RTR 90.

0: era bella comunque questa canzone, faceva da colonna sonora appunto Your Eyes, era un gruppo musicale britannico, Cocteau Brooks appunto, e insomma il pezzo fu importante, ottenne anche un discreto successo legato ovviamente al film, che però non seppe replicare il successo del Tempo delle Mele 1, però insomma il brano funzionò parecchio e se vogliamo anche il film. Se dicessero oggi ad un regista: guarda, il tuo film avrà lo stesso numero di spettatori che ha avuto un film degli anni 80, il 1982, Il Tempo delle Mele 2, che però non è andato benissimo, e metterebbero 157 firme, perché comunque all'epoca veramente si andava al cinema e questa canzone si portava poi nelle feste in casa. Era comunque Il Tempo delle Mele una bella opportunità per ballare stretti stretti, assolutamente. E poi c'erano comunque tante possibilità anche di giochi. Avete sentito prima Eric Chardin, no? Eric Chardin, ci ha proposto una canzone dove appunto c'era un desiderio importante. E noi che cosa facevamo? I nostri giochi, ve li ricordate? Ieri abbiamo parlato del gioco della bottiglia, ma un altro gioco osé di quegli anni era il gioco del dottore della ammalata. Adesso andiamo dal dottore. All'epoca giocavamo al dottore. Intanto aspettavamo anche la sera per guardare con grande entusiasmo la trasmissione in diretta Giochi Senza Frontiere, bellissima certamente, e abbiamo fatto tante cose belle, e abbiamo anche il ricordo un po' vago, forse con un po' di nebbia, che era quella che chiamavamo in televisione quando i programmi si interrompevano. Dicevamo: c'è la nebbia in TV, perché quando si chiudeva la trasmissione definitiva, praticamente dopo un po' di monoscopio il segnale veniva spento e quindi il canale rimaneva completamente libero, e quindi si vedeva tutta una sorta di pallini grigi, grigi più chiari, grigi più scuri e neri, e noi la chiamavamo la nebbia. In TV c'è la nebbia, e la nebbia voleva dire che era tardissimo, che non c'erano più trasmissioni in onda, bisognava aspettare il mattino successivo con l'attivazione di nuovo dell'impianto di trasmissione, il monoscopio con il fischio, e poi dopo il fischio mezz'ora di musica, e quando c'era la musica collegata al monoscopio voleva dire che da lì a 30 minuti sarebbero iniziate le trasmissioni, ed era di nuovo giorno, ed era di nuovo bellezza, ed era di nuovo incanto, davvero. L'ora d'inizio delle trasmissioni: adesso le trasmissioni sono 24 ore su 24. All'epoca molto spesso le trasmissioni iniziavano addirittura alle ore 12:30. Ascoltiamoci una canzone del 1983, se vi va, di Anna Oxa, è intitolata Senza di me.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai, vai, vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: RTR 99. Ti ricordi? Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Che canzone, piena di malinconia ma anche di grande bellezza. Mia Martini, naturalmente, e minuetto con la penna di Franco Califano. A proposito di penne, noi diciamo sempre di riavvolgere il nastro un po', no? È un po' il motivo principale della strana nostalgia. Però una cosa forse non ve l'ho mai detta, che abbiamo fatto negli anni e nel tempo, e che voi ricorderete. Abbiamo utilizzato apparecchi con le batterie, soprattutto il Walkman con la cassetta. Quando ci rendevamo conto che le batterie stavano per finire, il nastro rallentava un po', ma noi non ci spaventavamo. Riuscivamo ad ascoltare anche la musica un po' al rallentatore. Però adottavamo una strategia conservativa per le batterie. Ecco, proprio quando dovevamo riavvolgere di un po' il nastro, certo non tutto, però di un po' il nastro, tiravamo fuori la cassetta e riavvolgevamo il nastro proprio con la Bic, la penna quindi, o con la matita, proprio per non consumare le pile del mangianastri o del Walkman, appunto, che stavamo utilizzando. E questa cosa la facevamo davvero. 12:23 in diretta su RTR 99, ti ricordi? Ci sono io, Fabio Martini, ma ci siete anche voi, e lo vedo, eh? Lo vedo dai vostri tanti messaggi che arrivano al numero WhatsApp 338 9900 990. E il viaggio continua ancora per un po', poi più tardi arriverà David Guarnieri, e poi nel cuore del pomeriggio caldo, caldissimo, il capitano Andrea Torre. Questa era bella, eh? C'è Elvis Presley.

Beh, insomma, Always of My Mind, Elvis, grandissimo. Questa sembra una canzone degli anni 60, in fondo un po' la è, il timbro, lo stile è quello lì, però in realtà è del 1972. Se proprio dovessimo andare negli anni 60, potremmo andare nel 1967 a sentire la mia serenata, perché le serenate, beh, sono tornate un po' di moda effettivamente, no? Però in quegli anni si facevano anche le serenate, assolutamente, ce le ricordiamo bene, non forse perché le abbiamo vissute, ma perché comunque le abbiamo viste, è capitato di passare sotto a qualche balcone e assistere a una serenata e nel frattempo casomai mangiavamo una bella merendita, un Mars per esempio, quant'era buono il Mars, c'è ancora, adesso lo fanno anche gelato, però insomma all'epoca tutto aveva un sapore diverso. Assolutamente. E mi viene in mente la mattina presto, quando la nostra sveglia non era esattamente la sveglia vera e propria, ma era il profumo del caffè che si diffondeva all'interno della casa. Adesso ci sveglia Alexa, il rumore dell'ipertecnologia, i cellulari che hanno queste suonerie e musiche per la sveglia terrificanti, ansiogene. All'epoca no, all'epoca ti svegliavi perché sentivi il profumo del caffè fatto rigorosamente con la moca. Certo, voleva dire che da lì a poco bisognava uscire per andare a scuola. La mia serenata, ve la ricordate questa canzone? Nel 1967 la cantava Jimmy Fontana. Vi va di riascoltarla con me qui su RTR 99, ti ricordi? Non mi dite di no, mi raccomando.

posso dire con certezza, questa era una delle canzoni più richieste. Poi naturalmente ci siamo evoluti, abbiamo cambiato un po', non solo anni 60, ci siamo allargati a quegli anni 70 meravigliosi e bellissimi e agli anni 80, adesso insomma la radio la conoscete, no? E Sabrina da Marino dice che con queste bellissime canzoni la mente fa giri immensi. Vabbè, ma lo facciamo apposta, assolutamente. Un cruscotto di una macchina oggi mena, e la temperatura quant'è? Non l'avevo. 40. Fa così caldo fuori. Noi qui siamo climatizzati, quindi fa così caldo fuori. Mamma mia. Vabbè, che dobbiamo fare? Molti dicono è il tempo suo, è una frase che si diceva anche tanti anni fa. Fa caldo, è il tempo suo. E così, questa era la risposta. Eppure all'epoca non avevamo tutti questi impianti di climatizzazione, avevamo le macchine senza aria condizionata, ci sapevamo organizzare, il deflettore creava a secondo del posizionamento le correnti d'aria giuste, nel pomeriggio a casa una serranda mezza giù, una serranda mezza su, una finestra mezza aperta, una aperta completamente, una chiusa, e si creava la corrente d'aria. Ci inventavamo il nostro climatizzatore perfetto, anche se appunto non c'era nelle case il climatizzatore, al massimo un ventilatore, anche un po' rumoroso e un po' fastidioso. E io me lo ricordo, sì, assolutamente, i pomeriggi caldi d'estate, sì, me li ricordo bene. Si aspettava che scendesse un pochino il sole per poi rivedersi, per poi rivedere la comitiva, la compagnia, e inventarsi giochi del pomeriggio, della sera e perché no anche della notte. E per passare un po' di tempo bisognava stare fermi, immobili, e cercare di così andarsi a prendere anche quel filo d'aria che poteva essere corrente e che ci poteva dare la parvenza di un po' di fresco. Nel frattempo io me lo ricordo quel 1979 e quel disco, io mettevo su Non va che volo di Umberto Tozzi, quando arrivava questa canzone mi sembrava davvero di volare.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

E ci sono canzoni che, beh, per la verità possiamo dirlo senza paura di, insomma, essere smentiti, canzoni che ci sono sempre state. Ecco, questa Sera dei Miracoli, quant'era bella, davvero. Mi ricorda, visto che facciamo la strana nostalgia, una cosa particolare. Un teatro in centro e l'incontro con alcuni giocatori che si misero a giocare con una lattina della Coca-Cola proprio dietro a Fontana di Trevi. Era appena finita una serata speciale del mio amico Michele Plastino in un teatro al Quirino, credo, e c'erano alcuni giocatori, io ero stato invitato e quindi finì questa serata e a un certo punto mi ritrovai in un gruppetto all'uscita di giocatori. C'era Giordano, c'era Bruno Conti, c'era Beppe Dossena e a un certo punto iniziarono a giocare con una lattina lì in mezzo alla strada. E questa cosa, devo dirvi la verità, mi è sempre rimasta molto molto molto impressa. Fu un bel momento. Intanto qualche vostro messaggio al 338 9900 990. Grandissimo Umberto Tozzi, anche Giancarlo Bigazzi, è certo, figure di rilievo di quando la musica italiana aveva la M maiuscola. Condivido appieno questo messaggio, appunto, che è appena arrivato. Poi c'è Teresa che ci scrive: grazie mille delle bellissime canzoni da una vostra ascoltatrice, appunto, Teresa. Oggi la trasmissione mi è piaciuta moltissimo, le canzoni molto belle, ma anche questi racconti, insomma, non riesco mai a staccare neanche per un minuto. Merito vostro, grazie. Naturalmente ci impegniamo al massimo, ci mettiamo corpo e anima per cercare di fare queste trasmissioni, poi naturalmente a volte riescono meglio, a volte riescono peggio, però ce la mettiamo sempre tutta, naturalmente. Ciao Fabio, perché non estendere la strana nostalgia anche alla domenica? E no, perché se no poi vi annoio, già siamo in onda tante ore naturalmente, quindi casomai fare altro, questo sì, ma la strana nostalgia, anzi, avrà bisogno secondo me anche di questi 10 giorni di riposo per ricaricare un po' le batterie, il tempo e i ricordi. E a proposito di ricordi, un disco del 1984, bellissimo, devo dirvi la verità, su RTR 99 ti ricordi? Boston, cantavano Amanda.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero ai colori.
1: RTR 99 ti ricordi.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un'eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

delle più belle di Amedeo Minghi, l'immenso dal 1976. Quando le trovate queste canzoni? Soltanto qui. Noi le facciamo vivere ancora e per sempre, almeno ci proviamo fino a che si potrà. Questa è musica meravigliosa e bellissima. Volevo ricordarvi, prima di andare via, anche Edgar Trasporti. Qualsiasi oggetto si debba spedire, non importa dove, gli amici di Edgar Trasporti hanno la soluzione sempre a portata di mano. Si può chiamare per avere una consulenza, perché Edgar Trasporti abbina appunto professionalità ed efficienza insieme. Corrispondenti in tutto quanto il mondo, per la vostra azienda qualsiasi trasferimento si debba fare, con Edgar Trasporti sarà possibile. Loro appunto realizzano trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali import export, magazzino doganale, deposito IVA. Insomma, Edgar Trasporti è il partner ideale, come detto, per la vostra azienda, perché vi accompagna lungo tutto quanto il percorso di spedizione. Gli uffici sono a Commercity, dove è la nuova fiera di Roma. Il telefono è 06 65 00 42 25, lo ripeto, 06 65 00 42 25, edgartrasporti.com, il sito. Un po' di messaggi prima di andare via. Yolanda, che cosa ci scrive? Grazie mille per tutte le bellissime canzoni. Sì, che queste canzoni, devo dire, mi ricordano tante belle cose. La serenata, appunto, la mia serenata, molto bella. Povero capitano, in arrivo alla radio con questo caldo. Lo so che poi il capitano soffre il caldo. Dà fastidio il caldo, lo soffro anch'io, devo dire. Però qui poi si sta bene, qua dentro. Qui dentro gli studi di RTR99, ti ricordi. Grazie per portare avanti una radio come una volta, con tutte le difficoltà, soprattutto economiche, e la concorrenza che le altre emittenti fanno, naturalmente. RTR99, ti ricordi, sicuramente una scelta musicale di vita. Grazie, Francesco 72. Beh, certo, insomma, sono cambiate molto le condizioni di vita per mandare avanti un'emittente radiofonica. Un tempo, insomma, era più facile. Oggi si spendono tantissimi soldi, è una richiesta continua, davvero continua, e le cifre sono spaventosamente alte. Finché si potrà, ce la metteremo tutta. Però intanto abbiamo anche delle belle soddisfazioni, perché siamo ascoltati da 100.000 persone al giorno, 400.000 e oltre a settimana. Questo dalle indagini Audiradio emerge, e siamo sempre in crescita. Questa è una bella cosa che ci dà, insomma, perché poi a volte l'entusiasmo è molto importante, ecco, ci dà forza e ci dà voglia di andare avanti. Però davvero sta diventando difficilissimo, perché siamo presi di mira un po' tutte le attività, ma il settore radiotelevisivo è preso di mira, è una richiesta economica continua e i costi sono altissimi. Poi, insomma, basti pensare all'INPS, cose così. Voglio dire, volano soldi e non si sa neanche dove vanno. Ah sì, quelli dell'INPS se li prendono loro, poi però chissà che fine fanno. Sono delle cifre che rasentano la follia, anzi non la rasentano, sono oltre la follia. Poi, grazie di questa bella trasmissione, sono Paola, un saluto a te. Oggi non sono riuscito a spegnere la radio neanche per un minuto, grazie del tempo che ci dedichi. Allora, vi lascio a David Guarnieri, poi più tardi il capitano Andrea Torre, vi lascio anche al Weekend, domani mattina a Teo Bellia, e poi domenica ci saranno i Magnifici, il Jukebox e quant'altro. E noi abbiamo da fare in questo weekend, eh? Assolutamente sì, perché dobbiamo trasportare il nostro Jukebox vicino al mare, perché da lunedì lo spazio del Jukebox sarà proprio vicino al mare, quindi dobbiamo portare il Jukebox vicino al mare. Passate un buon tempo e lunedì tornerà la strana nostalgia. Ciao a tutti da Fabio Martini.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Sì, anche per oggi, venerdì 19 di giugno 2026, siamo qui con voi, RTR 99, ti ricordi? Ciao da David, siamo insieme, saremo insieme fino alle ore 16 con tante belle canzoni. E allora vogliamo iniziare con un pensiero per voi? Ma certo, un pensiero. E chi può interpretarlo se non i Pooh?

pensiero le voci dei Pooh dopo il grande successo nell'estate del 1971. La band italiana fece Bis con un altro singolo, anche questo prodotto naturalmente come tanti successi degli anni 70 da Giancarlo Lucariello, che lanciò di fatto questa amatissima band italiana. E adesso il 1988 con Chris Rea, una canzone che parla di spiaggia e di estate. On the Beach, Summer 88, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
7: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

1983, seconda posizione al Festival Bar di quell'anno, che venne vinto, per la cronaca, da Vasco Rossi con Bollicine. E dopo questa briosa canzone di Nada, torniamo ai temi romantici. Ebbene sì, 1979, un duo amatissimo soprattutto negli Stati Uniti, un duo tra l'altro musicale ma anche umano. Parliamo di Captain and Tennille, Daryl Dragon detto Captain e Tony Tennille. La canzone è la più famosa del loro repertorio, si intitola Do That To Me One More Time, un singolo fortunatissimo che riuscì ad arrivare nell'inverno del 1980 al primo posto nella classifica di Billboard Hot 100, superando niente meno che Michael Jackson con Rock With You, uno dei classici tratti dal suo album Off The Wall. Captain and Tennille inciserà anche una versione spagnola di questo motivo intitolata Amame Una Vez Más, ma noi ascoltiamo la versione originale oggi. Come detto, Do That To Me One More Time su RTR 99.

brano di una band spagnola, gli Arabe de Palo, guidate dall'indimenticabile Pau Donietz. Li ritroviamo con La Flaca in questo venerdì su RTR 99. Ti ricordi?

preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i

0: Tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
3: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
2: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
3: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Gianna Nannini con America, la prima vera affermazione per la cantautrice senese, tratta dall'album California, un disco fortunatissimo che la fece apprezzare appieno da critica e pubblico. 1986, 19 di giugno, dopo la sconfitta con la Francia nei mondiali di calcio messicani, il tecnico, il CT della nostra nazionale, Enzo Berzot, dichiara: sono pronto ad andarmene, mi sento il responsabile della disfatta, ma rifarei tutto, il mio contratto fino al 1990 si può stracciare anche subito. Nel corso della sua clamorosa carriera, naturalmente Enzo Berzot ha vinto, lo ricordiamo tutti inevitabilmente, il mondiale nel 1982 proprio in Spagna. E dopo questo ricordo un po' amaro a livello calcistico, amaro nell'86 ma anche nel 2026 come ben sappiamo, restiamo in questo 86 però con i Cutting Crew, I Just Die in Your Arms. RTR 99 ti ricordo.

ricordi. E adesso è la volta di un bellissimo brano del 1963 firmato dal team famosissimo di Jerry Lieber e Max Toller, ossia da Barry Mann e da Cynthia Weil, lanciato dai Drifters. La canzone è On Broadway, anche se a rendere celeberrimo questo motivo fu George Benson, che la interpretò nel 1978 e l'ha inclusa all'interno del suo album Weekend in Los Angeles. E poi la canzone divenne ancora più famosa se possibile, inserita all'interno della colonna sonora del film di Bob Fosse All That Jazz con Roy Scheider e Jessica Lange. On Broadway, George Benson su RTR 99, ti ricordi?

0: 9. Ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99. Ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
3: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

RTR 99, ti ricordi Luca Carboni ci ha tenuto un po' di compagnia con la sua farfallina e adesso, beh, torniamo indietro di qualche anno, 1934, un brano di Irving Berlin intitolato Cheek to Cheek, tratto dal musical, dal film Top Hat, Cappella Cilindro, con Fred Astaire e Ginger Rogers, i quali lanciarono proprio nel 34 questa celebratissima Cheek to Cheek che oggi ascoltiamo nell'interpretazione di The Voice, Frank Sinatra, su RTR 99, ti ricordi?

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

no, assolutamente, prendiamolo in allegria. Buona domenica, tanto perché tra l'altro il weekend ci attende, quindi questa canzone ci dà un po' un incipit, no, al prossimo fine settimana. Antonello Venditti su RTR 99, ti ricordi, canzone che fece vincere al cantautore romano la Gondola d'Oro alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia del 1979. Altro giro, altra corsa, altro successo con i Queen, Radio Gaga, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
2: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: Morandi, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte su RTR 99, ti ricordi? Adesso però c'è un qualcosa di importante di cui parlarvi, assolutamente sì. Parliamo di sorriso, salute dentale e anche di una domanda che tantissime persone si fanno. Vorrei curarmi, ma dove comincio? Per questo abbiamo con noi Ivan di We Dental Care. Ivan, qual è la prima cosa che dovrebbe fare una persona che sa di avere un problema ai denti?
1: Guarda, la prima cosa, come dico spesso perché ormai è diventata una consuetudine, è proprio capire la propria situazione. Sai, io racconto che spesso arrivano pazienti da noi che hanno veramente tante domande, ma nessuno riesce a trovargli le risposte. Ecco, per questo in We Dental Care dedichiamo proprio grandissima attenzione a quella che è la prima visita, cioè il primo approccio tra il medico e il paziente, che secondo noi è un momento fondamentale, perché sai, è proprio nella prima visita che vai ad analizzare, diciamo, quella che è la situazione in modo approfondito, ascolti il paziente, fai le verifiche del caso e poi costruisci un quadro completo per dare le soluzioni più adatte.
0: Senti Ivan, molte persone però rinviano le cure per una questione economica.
1: Purtroppo diciamo che è il problema più grande di tutti, guarda, è una delle cose che noi sentiamo veramente più spesso e proprio per questo abbiamo scelto di mettere a disposizione veramente di tutti quelli che sono gli strumenti necessari per permettere ai pazienti di affrontare le cure odontoiatriche con serenità. Cioè noi collaboriamo con diverse finanziarie, proponiamo pagamenti dilazionati, diciamo che ci sono proprio soluzioni personalizzate per ognuno. Sai, spesso chi entra in We Dental Care pensando magari di non poter iniziare una cura scopre invece che esiste una soluzione adatta alle proprie esigenze.
0: Tra l'altro siamo in piena estate e il sorriso torna protagonista.
1: Guarda, diciamo che questo è proprio il periodo dell'anno in cui le persone dicono voglio migliorare il mio sorriso. Sai, è quel periodo dove tu vai a parlare di estetica dentale, di sbiancamento, di allineamento dei denti, cioè tutti quei trattamenti che permettono proprio di sentirsi più sicuri quando si sorride, perché se ci pensi un bel sorriso non è soltanto una questione estetica, ma è anche proprio benessere e sicurezza in se stessi.
0: Ivan, cosa rende We Dental Care diversa da tante altre realtà?
1: Guarda, secondo me potrei farti più esempi, ma il più calzante è rappresentato da una figura che è quella della dottoressa Massa. Guarda, ci sono i mondiali, spesso in termini calcistici mi dicono, ma Massa mi sembra un po' Messi, sai?
0: Beh, abbiamo visto tra l'altro. Perché...
1: Guarda, parliamo veramente di un chirurgo implantologo che negli anni è diventato il punto di riferimento nel settore odontoiatrico. Cioè parliamo di una professionista, io lo dico sempre nei nostri collegamenti, la Sveden & Martina, che è la multinazionale che dà gli impianti dentali ai dentisti, certificato che la dottoressa Massa è il chirurgo che esegue più interventi implantari ogni anno in Italia, 1400 interventi, cioè vuol dire più interventi ogni singolo giorno. E noi, sai, proprio attorno alla figura della dottoressa Massa abbiamo costruito una struttura in cui il paziente trova veramente tutto nello stesso posto, cioè che sia l'implantologia, che sia l'ortodonzia, la chirurgia orale, l'estetica di cui parlavamo. Magari c'è chi viene e dice io voglio una semplice igiene, cioè qualunque sia il problema c'è il professionista giusto all'interno della struttura. Poi sai, se dovessi darti anche un altro motivo per cui We Dental Care rappresenta veramente un'unicità sul panorama romano, è rappresentato dal fatto che noi siamo sempre aperti, cioè lunedì, sabato 9:20 orario continuato, gli studi ci sono.
0: E allora a questo punto ricordiamo come potervi contattare.
1: Allora, siamo in zona Piramide e in zona Prati. Il sito internet è wedentalcare.it, mentre il telefono è 800 56 10 06. Lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06. Ovviamente dite sempre la parola d'ordine, mi manda RTR 99 di ricordi, e avendo questa grande possibilità chiedete che la visita sia con la dottoressa Massa.
0: Perfetto, allora lo ripeto anch'io, We Dental Care, numero verde 800 561 006, ripeto 800 561 006, e c'è il sito internet che è www.wedentalcare.it, ripeto anche questo, www.wedentalcare.it.
1: Alla prossima.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

Amore, Festival di Sanremo del 1997, i ragazzi italiani li abbiamo un po' persi di vista, però all'epoca insomma piacquero molto, vennero addirittura indicati come i Take That italiani, insomma forse un po' di faciloneria italiana pure in questo caso, però non importa, la canzone ebbe un successo devo dire rilevante, come in tutto il mondo questa bella canzone degli Earth, Wind and Fire, si chiama After the Love Has Gone, la ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
6: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
5: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

la serie, le vie delle canzoni sono infinite, insomma, con Mina e Riccardo Cocciante su RTR 99, ti ricordi? Un brano, questo amore, che Maurizio Monti compose nel 1972, proponendolo a Patti Pravo per l'inclusione all'interno del suo album del 73 intitolato Pazza Idea. La Pravo non lo volle incidere e lo fece proprio in prima persona Maurizio Monti, il quale pubblicò proprio nel 73 un album intitolato così, L'amore. Non successe praticamente nulla. Nel 1976 la canzone venne reinterpretata da Gilda Giuliani ed ottenne un discreto successo, ma nel 1994 Riccardo Cocciante volle riproporla proprio assieme a Mina per l'album di Cocciante intitolato Un uomo felice, per quello di Mina che ebbe un grande successo intitolato Canarino Mannaro, e da lì questa canzone ritornò popolarissima. E anche la prossima, devo dire, una lunga storia, un po' meno lunga ma importante. Luz è il titolo dell'album di Dijavan del 1982, che conteneva Sina, poi divenuta anche Jazz con Loredana Bertè, e nel 1987 Soul Food to Go, che ascoltiamo dai Manhattan Transfer su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco. La Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
6: Sì.
7: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
6: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Open weekend 20 e 21 da Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
9: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
10: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
11: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
12: Quindi dopo aperitivo?
13: No, oggi ho il dentista.
12: E sei così allegro?
14: Io avrei una FIFA.
13: E perché?
14: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
13: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
14: Faccio di meglio, ti accompagno.

Roma spogliata, la voce di Luca Barbarossa direttamente dal Festival di Sanremo del 1981 in questo 2026 su RTR 99. Ti ricordi, debutto, devo dire, fortunato con un bel quarto posto per un assoluto debuttante, appunto, come dicevamo, è un bellissimo risultato. 1967, in origine questo motivo si intitolava Someone to Love, ossia qualcuno da amare, poi cambiato in Somebody to Love. Loro sono i Jefferson Airplane con la voce di Grace Lee, qui su RTR 99, ti ricordi, per voi. When the-

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Strappo tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump su Meloni. La foto con lei perché mi ha implorato, aveva detto. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la dura replica di Meloni. E alla Premier solidarietà dal mondo politico e dal Presidente della Repubblica Mattarella. Tajani annulla il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Il Libano devastato da una pioggia ininterrotta di bombe, decine le vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. E l'offensiva israeliana nel paese dei cedri grava sull'avvio dei negoziati USA-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum, prevista per oggi a Lucerna, è stata rinviata a data da destinarsi. Si conclude la seconda prova scritta di maturità diversa per indirizzo, una versione di quintiliano per il classico, per lo scientifico, tra gli altri, una funzione di calcolo del lago di Bracciano. Dalla Laura Supino, buon pomeriggio.

Una bella canzone di Mogol e Carlo Donida intitolata La Compagnia, lanciata nel 1969 da Marisa Sanni e poi riproposta da Lucio Battisti, che abbiamo ascoltato in questo pomeriggio su RTR 99, ti ricordi? Poi il motivo è stato inciso anche da Mina, da Vasco Rossi, eccetera, eccetera, eccetera. Altro bel brano, in questo caso un premio Oscar e un Golden Globe per Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, tema da La Signora in Rosso di Gene Wilder su RTR 99, ti ricordi?

0: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Fotografie alle 15:18 minuti primi, Claudio Baglioni su RTR 99, ti ricordi? E dall'81 andiamo avanti fino al 19 di giugno 1994, ancora un mondiale, quello statunitense, come in parte quello di quest'anno, insomma. Italia comincia male, ebbene sì, sbaglia Baresi e l'Italia affonda. Italia 0, Eire 1, rete di Houghton all'undicesimo del primo tempo. Un errore del capitano Franco Baresi, dopo 11 minuti dà via libera all'Irlanda, appunto decide Houghton, come detto. Debutto amaro per la nazionale di Arrigo Sacchi, che comunque ricordiamo arrivò poi al secondo posto, insomma in finale contro il Brasile, che vinse proprio la competizione mondiale di 32 anni fa. E adesso, a proposito di successi mondiali, un singolo per gli Oasis del 1994, Whatever, lo ascoltiamo in questo venerdì su RTR 99, ti ricordi?

pomeriggio su RTR 99, ti ricordi, da Gianni Pettenati, canzone che per la cronaca si piazzò al quinto posto in quel Sanremo. E adesso ancora romantici con i Commodores e la loro Easy, naturalmente Lionel Richie, la voce solista. RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio.

0: biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Unica sede.
1: Amore, alzati, forza, sbrigati. Farei tardi a scuola con i ragazzi.
2: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate.
1: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
2: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
1: In che senso?
2: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
1: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?

Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Di con Milano e Vincenzo, la voce ovviamente quella di Alberto Fortis, interprete nonché autore di questo motivo dell'anno 1979. Amiche, amici di RTR 99, ti ricordi, adesso parliamo di qualcosa di particolarmente buono e particolarmente importante, di Chi Nottissimo, e lì ne abbiamo Simone Neri. Ciao Simone!
1: Ciao David,
0: ciao.
1: Saluto a te e gli ascoltatori.
0: Allora, ben ritrovato. Parlaci subito di questo chinotto storico, eh? Dici un po'.
1: Beh, la ricetta originale della famiglia Neri, nata nel 1949, che oggi veste il nome di Chinottissimo, in quanto il marchio è stato ceduto, ma le ricette originali sono rimaste in famiglia.
0: Giusto.
1: Quindi oggi chi vuole bere il vero chinotto degli anni 50 deve bere assolutamente il Chinottissimo.
0: Beh, direi proprio di sì,
1: perché ci sono i neri per caso e i neri per davvero,
0: ecco.
1: Quindi
0: giusto, diciamo tanto per restare in tema musicale,
1: esatto.
0: Bravo, bravo. Allora, naturalmente chinottissimo in questo caso, proprio col superlativo assoluto, ma ci sono altre bibite importanti che fanno parte di questa famiglia, vero?
1: Certo, è chiaro, sono le bevande della tradizione italiana, sempre col suffisso issimo, perché sono superlative. E quindi abbiamo limonissimo, arancissima, gassosissima e la spumissima, che sono praticamente tutte le bevande della tradizione italiana, quello che bevono i nostri padri e i nostri nonni,
0: certo,
1: con la stessa qualità di allora.
0: Certo, e poi non solo, perché vi occupate anche per esempio di amari, dico bene?
1: Assolutamente, facciamo degli amari artigianali 100%, tre tipologie di amaro sempre a base chinotto, uno tradizionale che è un po' più, diciamo, bilanciato tra dolce e amaro, uno alla menta selvatica che a chi piace proprio il sapore intenso della menta e rimane balsamico, e l'altro invece è il fortemente amaro per chi ama proprio il gusto, quello dell'amaro forte, diciamo, quello che lascia il vero amaro, insomma l'appassionato del vero amaro.
0: Certo, certo.
1: Poi facciamo un gin botanico, due tipologie di genziane, una tradizionale e una non filtrata, e poi facciamo una radafia di amarene con dentro la frutta dell'amarena vera.
0: Bellissimo.
1: E ripeto, tutti rigorosamente artigianali, quindi.
0: Che poi tutti questi prodotti che ci hai citati sono estremamente versatili, perché possono essere utilizzati anche per preparare cocktail.
1: Dei cocktail, benissimo. Infatti noi abbiamo una drink list che trovano sul sito, dove possono fare dei cocktail con i nostri prodotti e i nostri liquori.
0: Benissimo.
1: Sia bevande che c'è, cioè, promozione, forse sono le ricette, quindi basta seguire le ricette.
0: Esatto, ci hai proprio dato un'altra dritta molto importante.
1: Certo.
0: Caro Simone, c'è un'offerta per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
1: Assolutamente. Allora, per chi conosce già il prodotto e vuole fare scorte di prodotto, noi diamo tre casse al prezzo di due, cioè si pagano per 72 bottiglie 50 euro con la spedizione inclusa su Roma. Mentre per chi vuole assaggiare il prodotto che ancora non l'ha assaggiato, lo può andare a prendere nei supermercati PIM, insomma può prendere la boccetta singola,
0: certo,
1: provarla e poi eventualmente per fare scorte, perché a questo prezzo non esiste nemmeno il supermercato, lo pagate di più, ecco,
0: certo,
1: tanto per farvi capire.
0: Ma sai, io sono sicuro, esatto, io sono sicuro che comunque provando anche una sola boccetta, poi bottiglietta, insomma proveranno poi questa
1: appunto,
0: offerta.
1: No. Chi
0: che
1: non
0: vale,
1: vuole spendere 50 euro
0: appunto,
1: magari non vuole affrontare la spesa senza sapere com'è il prodotto, va al supermercato sotto casa, lo acquista una boccetta sola e poi decide se fare scorte o meno.
0: Insomma. Appunto, appunto. Quindi io intanto vi consiglio di, come posso dire, di, no, di prendere al volo questa offerta che ci ha ricordato Simone, e poi naturalmente vedrete che i prodotti, insomma, che ci ha citato lo stesso Simone varranno la pena di essere assaggiati, perché sono meravigliosi.
1: Provare per credere.
0: Bravissimo, bravissimo. Come possono fare i nostri amici per assaggiare tutte queste cose meravigliose che ci hai nominato?
1: Possono chiamare lo 06 94 42 8713 e parlare con la nostra operatrice, che tranquillamente può formulare le tre casse, le possono scegliere di un gusto solo, di tutti i gusti un gusto per tipo, miste, insomma diamo la massima possibilità e disponibilità agli ascoltatori.
0: Perfetto, allora il sito internet è chinottissimo.com e il contatto telefonico è lo 06 94 42 8713, lo ripeto 06 94 42 8713. Mi raccomando, citate sempre RTR 99, ti ricordi?
1: Sì, altrimenti non accedete all'offerta.
0: Bravissimo, bravissimo Simone. Allora io ti ringrazio. Vabbè. E ti aspetto presto.
1: Grazie, a presto.
0: Ciao.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it, inserendo il codice sconto RTR99, o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Ma perché ti amo, Sanremo 1981, l'abbiamo nominato alcuni minuti fa con l'ascolto di Roma spogliata di Luca Barbarossa, il 31esimo Sanremo, quello forse più importante secondo alcuni perché fu quello della rinascita, un po' come l'araba fenice. RTR 99, ti ricordi, con questo motivo dei ricchi e poveri spensierato e divertente, firmato da Daniele Pace, da Pupo e da Paolo Barabani, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, nonché dell'intera settimana della prima parte pomeridiana con il nostro programma su RTR 99, ti ricordi, dedicato alla musica. Ma il pomeriggio di venerdì si chiude naturalmente tra pochissimo con Andrea Torre, che vi accompagnerà fino alle ore 20 con la sua conduzione e con altre splendide canzoni. Poi un weekend tra le quali cose, oltre alla musica che vi accompagnerà continuamente, anche Teo Bellia domani dalle 9 alle 12, mi raccomando, siate anche con lui. Io vi aspetto lunedì dopo il weekend naturalmente per ricominciare un'altra settimana qui su RTR 99, ti ricordi. Ora spazio, come detto, ad Andrea Torre. Ciao a tutti, buon weekend, ciao.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Dopo l'inferno di bombe piovuto dalla scorsa notte sul Libano, Israele ed Hezbollah avrebbero concordato un cessate il fuoco che sarebbe già entrato in vigore, lo riferisce alla Reuters un ufficiale statunitense. USA-Iran rinviata la cerimonia in programma a Lucerna per la firma in presenza del memorandum, a pesare probabilmente l'aggravarsi dell'offensiva israeliana in Libano. Piena solidarietà di Mattarella Giorgia Meloni dopo le frasi di Trump. Una foto con lei al vertice di Vian. Mi ha supplicato, aveva detto il tycoon. Io e l'Italia non abbiamo mai implorato, la replica di Meloni. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro-nord, con punte oggi fino a 37 gradi. Bollino arancione per 8 capoluoghi. Il mondo del calcio piange Igor Protti, ex bomber di Livorno, Lazio, Bari, Messina, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 15 di oggi aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina, domani dalle 18 la salma sarà allo stadio Picchi di Livorno. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: 16:03, venerdì 19 giugno, ringrazio Davide Guarnieri, lo mandiamo a riposare, a ricaricarsi, anche per lui tanta attività di speak and span, condividiamo questa antica ma importante passione fondamentalmente. Io sono Andrea Torre, sono io incaricato di chiudere questa giornata, questo ultimo giorno feriale, così vengono suddivisi nella settimana i giorni. Inizia la Torre Terapia, sotto trama di oggi sicuramente, ah sì, l'estate.

Beh, mancano solo due giorni, del resto. Più che l'estate e il mare, mi è stata richiesta questa linea da una carissima ascoltatrice della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? E oggi voglio accontentare in apertura Gianna, che non sarà all'ascolto, ma capita così, insomma. Anche perché sapete che quello che viene richiesto in genere poi lo ritroviamo in trasmissione. C'è solamente un'accortezza, quella di non perdere una puntata di Torre 99, di non perdere un'ora della programmazione di RTR 99, ti ricordi? Il tocco di Battiato, il maestro, era lui quello che ha voluto cavalcare le onde del mare all'inizio degli anni Ottanta. Prima, con il vento caldo dell'estate, regalò un'apertura di carriera meravigliosa ad Alice, ma non c'è stata solamente Alice e non ci sono state solamente le spiagge in maniera e modalità solitaria di Summer on a Solitary Beach. C'è anche un'estate un pochettino più sbarazzina, il sogno più che altro di questa prostituta che sogna di andare al mare e quindi acquisire e vivere questo stile balneare, ma non poteva farlo perché aveva delle altre attività da svolgere, insomma, in quell'estate del 1982. Una meravigliosa Juni Russo che ci fa aprire quindi all'insegna di quel luogo dove in molti sicuramente correrete il fine settimana che vediamo all'orizzonte. Siamo partiti, la nostra navigazione necessita anche di musica che dia il senso della navigazione, un senso americano in questo momento. Beh, questo è uno dei brani simbolo di un genere che si chiama yacht rock, quindi cosa c'è di più marittimo del genere yacht rock? E lui è stato ed è un grandissimo maestro, si chiama Boss Keggs, siamo nel 1975, con lui ci sono i Toto.

0: 99. Ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
4: Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi?

un po' terzinati, ritmo terzinato per uscire dal porto e conquistare finalmente il mare aperto. Venerdì 19 giugno non può mai mancare Luigi Tenco. Questa, pensate, è la canzone, il 45 giri che ha venduto di più tutta la sua carriera discografica, ovviamente anche dopo la sua scomparsa, dopo la sua partenza, con queste parole che sono molto semplici, sono talmente semplici che diventano, secondo me, alle volte anche un po' disarmanti, fino a rendersi anche un po' misterioso. C'è sempre qualcosa di non raccontato, di sottinteso, nei testi meravigliosi di questo grandissimo artista. Siamo in viaggio, siamo pronti per passare 4 ore insieme, di cui 18 minuti sono già trascorsi, e allora, per rendere il senso della navigazione, secondo me anche gli America ci stanno molto molto bene. Il mago di Oz, Tin Man, l'uomo di latta.

Trevor Cross o da History, la raccolta degli America. Assolutamente sì. Poi, se vogliamo aprire una piccolissima parentesi sulla linea ormonale, è stato un disco, questa, anzi la cassetta History degli America, che ha accompagnato l'ingresso del capitano in un mondo meraviglioso, in un mondo meraviglioso. Utilizziamo delle ampissime metafore, insomma, però in quei momenti di intimità l'accompagnamento era d'opera di America, quando si iniziava a capire come funzionassero le cose, insomma, come doveva funzionare la macchina, si prendeva un pochettino il controllo della macchina, dell'acceleratore, il freno, la frizione, il cambio, la leva del cambio, ovviamente, beh certo, le frecce e tutto il resto, mantenendo più possibile, insomma, la strada, cercando di non fare curve troppo pericolose, troppo spericolate, e via di metafore. Questo venerdì 19 giugno, 16:22, gli America, il vostro contributo al 338 99 00 990, che è stato particolarmente intenso, lo è sempre di più, ogni giorno in aumento. Chiedo solamente se mandate dei vocali che siano brevi, perché mi è difficile veramente seguirvi tutti quanti, ma in genere entro le 20, quando chiudiamo le nostre torre terapie, sono riuscito alle 20 a rispondere, a interagire veramente con tutti. La navigazione viene raccontata anche da Renato Zero. Dobbiamo parlare del mare, del navigare in mare, e quindi riferimento più diretto ce lo dà Renato Zero da questo suo Q-Disc del 1983. Su RTR 99 ti ricordi?

Set car, direzione litorale, direzione mare, spiagge. Chissà come mai mi sta capitando in mano spesso questi giorni questo Q-disc intitolato Calore, chissà come mai. Sono le 16.27, questa è RTR 99, ti ricordi? Io sono Andrea Torre, non me l'ho presentato, lo faccio un po' in ritardo, sempre con la solita dose di cafonaggine che mi contraddistingue. Se c'è una parte del mondo

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

potremmo anche dire le discese ardite alla risalita, visto che fu Mogol, lui fu incaricato di scrivere il testo di Impressioni di settembre. Numero uno, una fabbrica di suoni, un posto in cui tanti amici hanno condiviso il gusto per la musica, in cui hanno espresso il loro talento, dove un altro signore mosse i primi passi, si chiama Stefano Pulga. E sì, colleghiamoli in questo modo questi due pezzi, perché lui i primi passi li mosse proprio con i Flora, Fauna e Cemento nella numero uno, poi è diventato uno dei più importanti arrangiatori per tanti

ci fece conoscere anche questo signore che fu scritturato sotto l'etichetta della mitologica Full Time Records dei fratelli Franco e Claudio Donato. E questa, sono sicuro che l'avete ballata veramente tutti. C'è First True Love Affair su RTR 99, ti ricordi?

0: proprio, verso quella zona in cui, se non sei veramente in grado di governare questo viaggio, potresti combinare dei guai, e invece il capitano vi garantisce la sicurezza durante questa navigazione, che è iniziata alle 16 e si chiuderà alle ore 20 anche questo venerdì 19 giugno. Ma c'è un altro posto dove la sicurezza deve essere assolutamente garantita. Visto che parliamo di sicurezza, siamo veramente sicuri all'interno delle nostre case? Voglio parlare di sicurezza in casa e di protezione contro i furti. A questo mi riferivo. Per Catariccia c'è un'azienda che da oltre 45 anni realizza serramenti di sicurezza progettati per resistere al meglio ai tentativi di scasso. Con noi torna nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi, Fabio Della Gruben. Ciao Fabio.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Senti, quando si parla di inferriate, persiane blindate, porte corazzate, Fabio, molti pensano che siano tutte uguali. È davvero così? E nel caso ci spieghi anche?
1: Certo, no, assolutamente no. Molti serramenti in ferro, considera che possono essere forzati molto facilmente con gli attrezzi, quelli convenzionali, semplici come il piede di porco o un grosso cacciavite, soprattutto se non sono costruiti con dei sistemi di sicurezza davvero efficaci.
0: Quindi qual è il punto più debole di una inferriata o di una porta blindata, Fabio?
1: Beh, di solito i ladri cercano di forzare il lato della serratura, perché è il punto più debole. Nelle serrature normali i catenacci di chiusura si piegano talmente facilmente con un piede di porco e possono essere aperti in dei tempi rapidissimi.
0: E voi della Gruben cosa avete fatto per risolvere questo problema? Io già lo so, però voglio sentirlo dire da te.
1: Te lo rispiego un po' a tutti quanti. Certo. Noi abbiamo studiato da vicino i metodi che usano i ladri negli scassi reali per capire dove intervenire, e dopo vari test che abbiamo anche noi eseguito abbiamo capito che ci siamo appunto messi la ricerca del sviluppo della Gruben ha proprio realizzato la serratura Gruben, la serratura della Genius, che è una serratura brevettata e concepita proprio per resistere agli attacchi più violenti in assoluto.
0: Cosa rende Genius della Gruben diversa dalle altre serrature, Fabio?
1: Beh, la differenza principale sta proprio nel catenaccio centrale di chiusura. Pensa che le serrature comuni è facile da piegare perché sono costruiti con dei materiali poco resistenti. Basta pensare che dai nostri test che abbiamo fatto, una serratura tradizionale cede in appena un minuto. La nostra Genius invece è realizzata con un catenaccio centrale da un unico blocco d'acciaio pieno ed indeformabile, molto più resistente agli attacchi con il piede di porco. Inoltre, le aste di chiusura inferiore e superiore, che sono comandati ovviamente dalla serratura, entrano il doppio, ben 4 cm rispetto alle normali serrature convenzionali. Da test effettuati, la nostra Genius resiste per oltre 25 minuti continui senza mai cedere del tutto.
0: Quindi vi sono capitati casi di scasso reali sulle serrature Genius dei clienti Gruben?
1: Certo che sono capitati. Negli ultimi 15 anni ci sono stati molteplici tentativi di scasso anche con le nostre inferriate dotate di serratura Genius, ma ha sempre resistito e i ladri non sono mai riusciti del tutto ad aprirle ed entrare in un'abitazione.
0: Ricordiamo che i tecnici della Gruben eseguono questi testi in sede, quindi loro vi danno anche la possibilità. Ci sono anche dei video, vero Fabio?
1: I video si sono sul nostro sito internet, può vedere il sito dove si possono vedere le prove di scasso realmente eseguiti, anche sul nostro canale YouTube. Ma soprattutto la cosa più importante è venirli a vedere dal vivo, no? Dove ci troviamo noi.
0: E dove siete? E
1: noi siamo ad Ariccia, in via Nettunense, il chilometro 78, dove qui c'è uno showroom dove potete, oltre che vedere tutti i nostri prodotti, tutti i modelli delle inferriate, delle persiane blindate, delle porte corazzate, vedrete tutti i brevetti che abbiamo ideato, tra cui la sovramenzionata serratura Genius, fondamentale per un vero sistema antiscasso, e vi faremo vedere appunto tutte le prove di scasso eseguite sui prodotti per vedere effettivamente come cosa un prodotto deve avere per essere effettivamente considerato di sicurezza.
0: Andate sul sito o andate a trovarli direttamente, ma sul sito naturalmente ricaverete le altre informazioni di questa, posso dire, storica azienda e affidabile, serissima
1: da oltre 40 anni siamo sul mercato e combattiamo appunto i malintenzionali di giorno in giorno.
0: I nostri amici vi contatteranno, verranno a trovarvi, voi riserverete un trattamento particolare, come piace sempre dire. Io ti ringrazio Fabio, buon fine settimana a te e
1: a presto, alla prossima.
0: Alla Gruben Italia. Ciao.

rap, al cospetto di chi voleva ascoltare anche delle parole importanti o comunque parole nelle quali tutti ci potevamo ritrovare. E in questa serenata rap c'era molto della nostra vita, delle nostre esperienze. 1980, adesso ci sono i Buggles.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: La radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar Trasporti.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

la bandana, che fa molto Villa Certosa, devo dire. Anche questa è una canzone che si può benissimo abbinare all'estate, ormai alle porte l'estate. Art Garfunkel del incredibile duo Simon e Garfunkel, ai tempi del liceo aveva un amico con un problema alla vista, un problema che lo portò a perdere completamente la vista. Lui si offrì di accompagnarlo, quindi diventò la sua guida in un mondo di oscurità, tanto che gli diede anche un soprannome, Darkness, che significa oscurità. E questa storia diede anche spunto ad Art Garfunkel per scrivere insieme a Paul Simon questa meraviglia qui, Il suono del silenzio. Hello.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Beh, stiamo seguendo il tema, alla ricerca dell'isola che non c'è, con tanto spazio a disposizione per sognare, perché navigare durante la torre terapia ci consente di sognare. La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare. Questo diceva un signore che si chiamava Schopenhauer, tanto per rendere ancora più importante il nostro pomeriggio insieme qui su RTR 99. Ti ricordi, sognare o ricordare? Beh, in questo caso, ragazzi, Lolli e Torri hanno pescato uno di quei 45 giri che sono rimasti nella storia. Ah, assolutamente sì, al limite del trash, ma è un pezzo meraviglioso. Ogni volta che lo mettiamo c'è sempre qualcuno che ci ringrazia. Allora vediamo se vi ricordate questa produzione tedesca, gli Hot Blood, c'è Soul Dracula.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
5: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
4: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
5: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
4: In che senso?
5: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
6: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

appare anche nella copertina di questo 45 giri meraviglioso. Uno dei primi colpi portati a segno da Gianni Daldello, perché noi ci diamo spesso, perché siamo in effetti un po' romanocentrici, sì. Ennio Melis, la sua RCA. Però la compagnia generale del disco di Piero Sugar, la CGD, assunse questo signore che lanciò tantissimi artisti importanti nella storia della musica italiana. Il suo primo grande intuito lo portò, il suo grande intuito lo portò dapprima a offrirci Lisa dagli occhi blu e poi in seguito il secondo grande successo sotto la produzione e la supervisione di Gianni Daldello fu appunto nel 75. Sei bellissima, una stupenda Loredana Bertè, queste due sorelle emigrate da Bagnara Calabra, così differenti. Lei provocatrice, amava essere una provocatrice, diceva: per me stare nuda o vestita è un modo di vivere normalissimo, nuda sto bene, mi sento a mio agio, così come mia sorella, e qui viene la cosa carina, si trova a suo agio agghindata come l'altare maggiore, con gonne lunghe e larghe, gioielli dappertutto, sono esibizionista, mi piace scioccare la gente, dichiarò in proposito, in quel periodo girava con Adriano Panatta, era stata fidanzata con Adriano Panatta, una certa propensione per il settore del tennis, ma anche accompagnata a un altro suo caro amico che amava particolarmente provocare, scioccare le persone che li vedevano passeggiare per le strade di Roma, un altro signore con i capelli lunghi, riccioluti, proprio come Loredana Bertè, esattamente, Renato Fiacchini, il grande amico della sua vita. 17:20, venerdì 19 giugno, questo

e Nail. Ciappa chi, ciappa là. Dice niente? Arriva un colpo di tacco, eh? Arriva il primo colpo di tacco della Torre Terapia di Andrea Torre. Di questo venerdì 19 giugno su RTR 99. Ti ricordi? Dobbiamo dare il benvenuto all'estate un po' in anticipo. Oggi abbiamo deciso così, insomma. C'erano questi due signori un po' attempati, vestiti da marinaretti. Bruno Kelly e Tony Reale furono notati ancora una volta, indovinati da chi? Da Renzo Arbore, che li portò nella sua trasmissione Indietro Tutta. Loro si chiamavano Duo di Genova, si esibivano nei ristoranti, ma il nome scelto per presentarli poi al mondo della televisione, al mondo di chi seguiva la televisione, fu molto più azzeccato con questo abbigliamento da marinaretti, Los Marineros. E qui, ragazzi, ci incontriamo con un carissimo amico del capitano, un amico del quale sono stato un fedelissimo ascoltatore nei primi anni 80 e poi è diventato veramente un fratello per me. L'ho coinvolto anche nelle nostre radio story, Mario Tagliaferri. Mario Tagliaferri, insieme al grandissimo Claudio Mattone, mise le mani su questo 45 giri che andiamo ad offrirvi come colpo di tacco decisamente estivo di questo venerdì 19 giugno su RTR 99. Ti ricordi? La domanda era: ti devi decidere o scegli me o scegli lui? Los Marineros.

cose di altissimo livello, insomma. We Just di Moses, non so se ricordate, ma anche un pezzo e una serie di video con Enzo Carella. Però qui, essendo un goliardico come molti di noi di quel gruppo lì, soprattutto cresciuti alla corte appunto di Arbor e Boncompagni, si divertì moltissimo a fare questo Ciapa Chi, Ciapa Lì, Ross Marineros. Questo è il primo colpo di tacco di questo venerdì 19 giugno, che spero abbiate goduto appieno. E adesso torniamo su atmosfere un pochettino più grigie, anzi totalmente più grigie, perché Richard Ashcroft, quando scrisse questo pezzo, voleva comunicare al mondo che drogarsi non funziona, non serve a niente, fa stare più male che bene. E quindi questa canzone è una canzone molto importante che lui naturalmente mise a disposizione del suo gruppo, i Verve, e questo è The Drugs Don't Work.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia dividile!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
8: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori.

chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su opilazium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilazium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Nox è in versione lambada, visto che questa canzone la portò con i Kaoma a Sanremo. Questa è una canzone che fece arrabbiare moltissimo un'altra protagonista della musica italiana, è la signora Strambelli, Patti Pravo. Doveva portarla lei, però poi andò a leggere il testo e vale la pena citare testualmente le dichiarazioni di Patti Pravo sul testo di Donna con te. In quei versi si parla di una donna che apre la sua serratura e di altre cose di cattivo gusto che fanno a violenza la mia dignità di donna e assolutamente non mi si addicono né come artista né come essere umano. E vabbè, ce ne siamo fatti una ragione, ha risolto tutto la nostra carissima Annox con tantissima eleganza. Questa è la sua cifra forse più importante o almeno importante quanto le sue doti vocali, il suo modo di interpretare le canzoni, la grandissima eleganza. Eleganza che abbiamo trovato nel 1984 in un gruppo che si chiamava Matt Bianco.

0: che ci ha regalato veramente gran bei momenti in quegli anni Ottanta.
1: Eh sì,
0: anni che erano diventati un po' di plastica per alcuni versi, però non per tutti, insomma. C'erano anche tanti richiami ad antichi stili musicali, al jazz in questo caso. Matt Bianco e la voce meravigliosa di Beja Zezzalesca su RTR 99. Ti ricordi? Il viaggio continua, il viaggio della Torre Terapia. Ma specializzati in viaggi per portare e consegnare in tutto il mondo i vostri prodotti, cari amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi che avete un'azienda? Sono sicuramente su tutti. Gli amici di Edgar Trasporti, qualunque oggetto dobbiate spedire, non importa dove, Edgar Trasporti ha la soluzione per voi. Potete chiamare per avere una consulenza, perché Edgar Trasporti ha corrispondenti in tutto il mondo. Si occupa di spedizioni nazionali, ma anche e soprattutto di spedizioni internazionali. I trasporti avvengono via mare, via aerea, via terra. Si occupa delle pratiche doganali nell'import-export e magazzino doganale ed è anche deposito IVA. Edgar Trasporti è il partner ideale per la tua azienda, perché ti accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Vi do il sito edgartrasporti.com, lì potrete ricavare sicuramente tantissime informazioni e conoscere a fondo questa azienda molto importante con tutte le garanzie, insomma, di serietà e di professionalità, se no non farebbe parte delle aziende di questa radio. Anche questo è vero. Edgartrasporti.com, il contatto telefonico 06 65 00 4225, ripeto 06 65 00 4225. Chiamate presentandovi come titolari di azienda, ma nello stesso tempo ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la differenza. 17:45 di venerdì 19 giugno, io sono Andrea Torre e vi sblocco un altro ricordo, un'altra delle creature meravigliose che hanno popolato i nostri sogni di giovani che si avviavano verso l'età dello sviluppo negli anni 70. Silvia Dionisio, ve la ricordate Silvia Dionisio? E ve la ricordate a fianco a un giovanissimo Toto Cutugno in questa meravigliosa interpretazione del volo AZ504 degli Albatross?

0: bel ricordo sbloccato questo, eh? Assolutamente sì.
1: Ma dove vai? Dai, non scherzare, torna qui. Sandra, ascoltami.
0: Esibizione scandalosa,
1: dai,
0: che...
1: cosa fai?
0: Ottenne un ex equo con Gli occhi di tua madre di Sandra Giacobbe a Sanremo del 76. Perché lei comparve con questa Miss prima mano, insomma, e in quegli anni, come abbiamo detto nei giorni passati, c'erano tutte le questioni relative al referendum e alle questioni soprattutto legate all'aborto, e quindi diciamo che fu una canzone per alcuni versi anche un po' bistrattata, però ci ha fatto fare un bel viaggio, secondo me, e anche una di quelle cosiddette chicche che solamente RTR 99 ti ricordi può offrirvi, così come questa meraviglia della trilogia dell'amore di Donna Summer, Love Trilogy. Try me, I know we can make it. Tutti insieme, via!

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, Open Weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open Weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

soli 20 secondi di una coda che secondo me avrebbe dovuto essere un po' più lunga, avrebbe dovuto dedicargli almeno altri 2 minuti a questo stupendo arrangiamento, questa chitarra suonata dall'arrangiatore di fiducia di Mina, in quel caso era Pino Presti, che ogni volta ricordiamo con grandissimo piacere. 1967, il chitarrista dei Doors, Robbie Krieger, nell'arco di un'ora scrisse 2 dei pezzi più importanti di tutta la discografia dei Doors. All'interno di un'ora scrisse Light My Fire e questa meravigliosa Love Me Two Times su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
3: Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano nonostante alcune fonti stampa riferiscano di un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah mediato da USA e Qatar. Decine le vittime tra morti e feriti. 11 morti nei raid russi su varie regioni ucraine, lo denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. Trasferita dalla terapia intensiva ad altro reparto dell'ospedale di Vigevano, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, che mercoledì ha tentato il suicidio, non è in pericolo di vita. Sabbia, conchiglie e ciottoli per 4 tonnellate, il materiale prelevato illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovato nei bagagli dei vacanzieri in 2 anni di controlli all'aeroporto di Olbia, lo rende noto l'ENAC. Al Messico il primo pass per i 16esimi, il mondiale propone 4 gare del secondo turno della fase a gironi, grande attesa per il Brasile che dopo il pari all'esordio con il Marocco affronta Haiti, USA, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay le altre gare. Da Laura Supino, buona serata.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese e 35 canoni. TAN 3,99 TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

questa meraviglia degli Aroni del Sole che solo RTR 99 ti ricordi è in grado di recuperare, voglio dedicarla a Marina. Mi scrive: buonasera capitano, oggi è il mio giorno di riposo e faccio una cosa che non vedo l'ora di fare ogni istante della mia vita, e cioè stare chiusa in casa con l'aria condizionata a palla, of course, sorseggiando un caffè, la tele accesa e la musica di RTR 99 ti ricordi. Ti manca tanto RTR 99, ti ricordi quando non puoi goderti questa situazione, questo setup di completo relax? Penso insomma che dedicarti questa canzone fosse il minimo rispetto alle cose bellissime che ci hai scritto al 338 99 00 990. Ciao Marina, ti abbraccio forte e adesso consideriamo ancora una volta, anzi confermiamo ancora una volta di essere vivi e pronti a scalciare con i Simple Minds. Yeah.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi. Con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

che ci arriva dall'interpretazione meravigliosa. Anche oggi registriamo le due sorelle per sempre insieme, anche nella nostra programmazione. Prima Loredana, quella con la minigonna, poi Mimì, agghindata come l'altare maggiore con le sue gonnone, le gonne lunghe e larghe, i gioielli dappertutto, così come definì un'intervista, perché poi non vorrei che qualcuno si offendesse, non sto disonorando la memoria, assolutamente, è una definizione di Loredana Bertè, l'abbiamo spiegato prima quando abbiamo goduto della meraviglia di Sei bellissima canzone, che peraltro proprio per le sue caratteristiche voleva interpretare Mimì. Litigarono le due sorelle, alla fine ebbe la ebbe vinta la minore delle due sorelle con la sua caparbietà, insomma, ma andò bene anche così in fondo. Io ho molta attenzione, io sono molto attento verso tutto il pubblico che si interfaccia con RTR 99, ti ricordi, con questa trasmissione, con la Torre Terapia, con il sottoscritto in particolare. Ecco perché proprio questo venerdì 19 giugno voglio dedicare questa canzone a due amiche che si chiamano Beatrice e Pasqualina, so che apprezzeranno. C'è Jim Croce, questa è la meravigliosa I Got a Name.

0: Meraviglioso Jim Croce, una delle tantissime vittime di quei voli su aeroplani poco sicuri che utilizzavano questi artisti per coprire tutto il territorio americano durante le loro tournée, canzone che è stata poi riportata alla luce ancora una volta con grande competenza da quel genio assoluto, almeno lo ritengo tale, Quentin Tarantino, che la utilizzò per la colonna sonora di Django Unchained nel 1997. Amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Sono sicuro che questa la ricordate, questa reinterpretazione di un classico portato al successo da Ornella Vanoni, però questa volta la voce è quella di Giorgia.
1: Io che non so scordarti mai.

Scoccare delle 18:30 è volato il tempo fino adesso, e per rendere ancora di più questo senso di velocità ricominciamo a ballare, perché capita di farlo spesso nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.

Ma che gli vuoi dire? All'immenso, lo stratosferico Massimo Ranieri. Ma un ringraziamento va anche a Giancarlo Bigazzi. Abbiamo raccontato del suo inizio con Riccardo Del Turco, a fianco di Riccardo Del Turco, componendo Luglio, qui eravamo nel 1972, un bel po' di anni dopo, e confermava di essere quel grande talento che era stato appunto suggerito da un suo parente, proprio a Riccardo Del Turco. Firmò questa canzone insieme a Enrico Polito e a Totò Savio, praticamente il 50% degli Squallor, stavo pensando. Questa cosa mi piace veramente tantissimo. Eh sì, perché Bigazzi e Totò Savio erano il 50% della mitologica formazione. 18:40, venerdì 19 giugno. Io sono Andrea Torre, siamo ancora in modalità Torre Terapia, lo saremo fino alle 20 e poi ci apriremo al weekend, del quale vi parlo tra un po'. Nel frattempo torna a trovarci il mio amico Prince.

che all'improvviso il genio. No, non c'è un'amicizia, c'è stata un'amicizia, non ho mai conosciuto magari Prince, però condividendo il giorno di nascita, la data di nascita, il 7 giugno, e avendomi lui accompagnato per tanti anni, in fondo questo senso di amicizia un po' lo sento, perché tanti artisti diventano poi in fondo nostri amici. La differenza è che lui alla data di nascita del 7 giugno ha aggiunto un'altra data, per ora io questa seconda data non la aggiungo e speriamo insomma a lungo, ecco. In questo differenziamo. Poi magari potrebbe anche coincidere il giorno, quel giorno lì, chi può dirlo? Adesso voglio parlarvi di Climanet, perché se volete il giusto clima per la vostra casa, Climanet vi offre la più vasta scelta tra caldaie e climatizzatori. Visitate gli showroom di Roma, Piazza Carnaro 28 a Montesacro, Viale Marconi 312, Via Sestio Calvino 63, nella zona Tuscolano. Ma Climanet è presente con uno showroom anche nelle città di Perugia, Firenze, Bologna, Padova, Milano, Torino e Genova. Il sito climanetonline.it per conoscere tutti i loro prodotti, una grandissima azienda, si scrive climanetonline.it, ma voi già la conoscete molto bene. Vi do anche il numero telefonico 881 40 46, ripeto 881 40 46, vi qualificherete sempre come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, Climanet, la storia continua. Nel 1993 invece Roby Facchinetti e Valerio Negrini portarono Milva a Sanremo, e bene sì, e prima abbiamo evocato la lambada con Anna Oxa, c'è un po' di lambada, anche un po' di sicuramente di ritmi latini, argentini in questa canzone meravigliosa, dove Fio Zanotti, che arrangiò questo pezzo, suonò anche la fisarmonica, c'è un assolo di fisarmonica molto molto bello in questa canzone, dove Milva non ce le mandò a dire a noi maschietti, insomma, bene sì, fu molto molto dura, carattere forte quello di Milva, della signora Biolcati. Il titolo è Uomini addosso. Hai

viene mostrata anche in una stupenda copertina. 1993. E via Torre Terapia, che si avvia alla chiusura della terza ora dell'ultimo nostro appuntamento di questa settimana, ultima adesione a questa nostra terapia di questa settimana. Ora c'è Madonna.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi.
7: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate.
6: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
7: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
6: In che senso?
7: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
8: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
9: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
8: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
10: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
11: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar Trasporti.com.

0: deviazioni.
1: Oh no!
0: L'importante è che lo si faccia con l'intento di regalare qualcosa a noi stessi, e sotto questo punto di vista Pino Daniele ci ha regalato tanti bei momenti, assolutamente, perché soli con noi stessi ad ascoltare la sua musica è stato sempre un grandissimo arricchimento, sempre oggetto di grandissime emozioni, motivo di grandissime emozioni. Che si fa stasera? La passiamo insieme, come cantavano i Rolling Stones? C'è Let's Spend the Night Together su RTR 99, ti ricordi?

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

facciamo in leggerezza quest'ultima parte della torre terapia, l'ultimo miglio della torre terapia di questa settimana. Come se stessimo passeggiando in bicicletta, eh? Con grandi sorrisi, grande spensieratezza, preparandoci al weekend che vediamo all'orizzonte. Allora vogliamo ricordare che il nostro weekend è il fine settimana di RTR 99, ti ricordi, gode di un valore aggiunto, di un valorone aggiunto, vale a dire un valoroso presentatore, speaker, DJ radiofonico, storico, si chiama Teo Bellia, e come ogni sabato anche domani mattina aprirà le feste del fine settimana di RTR 99, ti ricordi, Teo Bellia è con noi tutti sabato dalle 9 alle 12. E poi un magnifico intrattenimento con tante selezioni del jukebox di RTR 99, ti ricordi, la nostra macchina del tempo, e così via discorrendo. Tutte le indicazioni dettagliate le trovate come sempre sul nostro sito rtr99.it, dove potete trovare anche le modalità per ascoltarci. Sono sempre di più queste modalità, e quindi elencarvele significherebbe prendere praticamente almeno 20 minuti di trasmissione. Invece, come sapete, vogliamo lasciare che sia la musica la vera protagonista dei nostri incontri quotidiani, sebbene insomma poi ci scambiamo dei pensieri, raccontiamo delle cose, insomma. Un grandissimo fine settimana che verrà anticipato come sempre dall'edizione lunga del jukebox di RTR 99, ti ricordi, questa sera dalle 20 alle 23, tre ore al posto delle solite due canzoni dedicate al weekend. Ne abbiamo? Certo che le abbiamo. Abbiamo questa meraviglia di Mick Jackson del 1978, si titola proprio Weekend.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della Disco Music, i

0: il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
1: Amore, alzati, forza, sbrigati. Farei tardi a scuola con i ragazzi.
2: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate.
1: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
2: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
1: In che senso?
2: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
1: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
6: Sì.
7: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
6: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.

Aggiungiamo anche un bel fischio, lo facciamo fischiettando, passeggiamo in bicicletta fischiettando e allora nel nome della leggerezza un'altra canzone dei miei tempi, una canzone meravigliosa di Alicia Bridges, si titola I Love the Nightlife su RTR 99, ti ricordi?

0: nostro incontro pomeridiano qui su RTR 99, ti ricordi?
1: Sì.
0: Per veri intenditori, Love the Night Life, e quanto l'ho amata la vita notturna, peraltro. Era assolutamente irrinunciabile. L'uscita tutte le sere. Per lavorare, fondamentalmente, principalmente ovviamente per lavorare, erano altri anni. Nel 1970 i Dick Dick operano una scelta molto coraggiosa, perché decidono di interpretare una canzone che era già diventata molto famosa, sia nella versione in francese, ma anche nella versione in italiano che lo stesso autore aveva inciso. Parliamo di Michel Delpeche. Sembrava quindi un pochettino tardi per raccogliere i frutti sostanziosi da questo pezzo intitolato L'isola di Wight, ma i Dick Dick prepararono questa cover che nulla aveva da invidiare all'originale.

dedicare questa canzone all'instancabile, suo malgrado, Rocco, che mi ha appena comunicato che riuscirà ad andare in ferie, forse dal 30 settembre. Mamma mia, ti abbraccio veramente forte. Credo che questa canzone ti piaccia moltissimo. L'isola di Wight, 1970. Al 338-9900-990. Marco 101. Buonasera Andrea, che bello quando inaspettatamente arrivano i Mattia Bazar e in un attimo si torna belle e felici, atmosfere passate. Tutto questo può succedere solo su RTR 99, ti ricordi? Condivido, amico mio, contraccambio gli auguri per il buon fine settimana. E se dovessimo abbinare un metallo prezioso a questa radio che si chiama appunto RTR 99, ti ricordi? Questo metallo dovrebbe essere come minimo l'oro. Gold, Spandau Ballet.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Ci sono partner pronti.

0: sorseggiatori e eventi al tramonto. Sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
1: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

Torre 99 della Torre Terapia, un po' di saluti. Elisabetta, ritornare con i Love the Nightlife, che goduria. Intanto ti saluto, ora capitano del mio cuore, sarei bombardato di buon weekend. Eh sì, diciamo che anche oggi vi siete dati parecchio da fare, ma ci difendiamo, da questa parte ci difendiamo abbastanza. E poi le mie amiche Antea e insomma tutto il gruppo di queste bellissime ragazze con le quali ogni pomeriggio scambiamo delle belle cose, dei bei pensieri, insomma. Ci sono tanti amici che fanno parte del club della Torre Terapia, ma ci sono anche tanti nuovi ingressi, quindi chi volesse presentarsi anche alla fine tra i componenti del gruppo della maggioranza silenziosa è benvenuto, al 338 99 00 990. Preparatevi perché c'è un colpetto di tacco, anzi un bel, gran bel colpo di tacco in arrivo. Intanto però proviamo a passeggiare e a ballare sul soffitto. Ci si riesce solamente con gli effetti cinematografici, eh? C'è Lionel Richie.

telecamera su un cubo che ruota, la telecamera è fissa, ruota il cubo, tu cammini, naturalmente come una sorta di criceto in gabbia, la telecamera è fissa, quindi sembra, ma lo sapevate, presumo che lo conosceste questo trucco. Siete pronti? Ma siete veramente pronti? Attenzione che questo è clamoroso, eh? Sanremo 1982, parliamo della sigla di Sanremo 1982, un racconto favoloso di quello che facevano i teenager negli anni 80. Si collezionavano adesivi, era cosa normale andare a pattinare con gli amici, con questi pattini si entrava anche nelle discoteche, quelle discoteche che aprivano di pomeriggio. Tutto questo raccontato, come dicevo, favolosamente nel 1982 da Pippo Franco.

io parlo sempre di 3 giri che ho consumato, robe diciamo di un certo livello, che vogliamo. Però quello che forse ho consumato più di tutti era Karakiri di Pippo Franco. Mamma mia, non si sentiva più alla fine, era tutto uno scrocchio. Karakiri di Pippo Franco, che disco che mi è tornato in mente. I nostri colpi di tacco, ragazzi, non hanno limiti, non hanno limiti veramente. La cosa bella è che il serbatoio è pieno, abbiamo tantissima benzina musicale da condividere con voi, è infinito, è infinito, non c'è limite proprio alla nostra pesca quotidiana e anche naturalmente a quelle scelte particolarmente interessanti, se vogliamo, sicuramente non molto ortodosse per una radio, ma a noi di RTR99 ti ricordi, piace fare così. Adesso voglio parlarvi di Autocentro Saxarubra, dove trovate tutto quello che serve per ripristinare perfettamente la vostra auto dopo un sinistro. In particolare il personale specializzato è molto qualificato, i macchinari sono di ultima generazione, prezzi molto competitivi, sempre considerando l'altissima qualità del servizio offerto. Autocentro Saxarubra è anche officina altamente specializzata, offre tanti servizi, andate a conoscerli collegandovi al sito autocentrosaxarubra.it. L'indirizzo è via Falcade 48, il contatto 06 3321 181, ripeto 06 3321 181. Presentatevi sempre come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, of course. 19:47, potevano mancare gli ABBA in questa ultima torre terapia? Certo che no.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri, sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
5: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

essendo un po' stanchino, citazione da Forrest Gump, ho chiesto a Claudio Baglioni di dircelo con un titolo. Ah, assolutamente sì, di comunicarvi una cosa importante con questo titolo di questo capolavoro della musica italiana. Eh sì, perché è giunto il momento, eh. Sì, dobbiamo salutarci. Mi ha portato a termine anche questa settimana ottime sessioni di Torre Terapia. Torre 99 dalle 16 alle 20 tutti i giorni su RTR 99, ti ricordi? Serve a questo, serve a farvi recuperare la serenità che viene intaccata quotidianamente. Speriamo di esserci riusciti. Vi consegno il jukebox di RTR 99, ti ricordi, nella sua edizione lunga del venerdì, quindi dalle 20 alle 23. Domattina aiuterà a lanciare il weekend, anzi sarà incaricato, gli lascio la tolda di comando tutta pulita, intonsa, ordinata, il nostro grande condottiero Teo Bellia, vista la sua, il suo essere avvezzo, insomma, alle arti ippiche, condottiero, gli si dice molto molto bene, vero Lara e Antea? Che ne dite? E io torno poi lunedì saremo di nuovo qui dalle 16 alle 20, un'altra settimana di Torre 99, un'altra settimana di Torre Terapia. È stato veramente bello incontrarvi, grazie dei vostri messaggi, del vostro calore, dei vostri pensieri al nostro WhatsApp, il 338 99 00 99 0, che ritroverete domattina a disposizione per parlare appunto con Teo Bellia. Per entrare nel weekend ci facciamo prendere per mano da una ragazza molto molto sexy, beh insomma di famiglia musicale molto molto nobile, con un bello stacco di gambe ma soprattutto un bel paio di stivali neri. Si chiama Nancy Sinatra. Grazie a tutti e buon weekend con RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Trump in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
2: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Nonostante l'annuncio di un cessate il fuoco, proseguono durissimi i raid israeliani in Libano. Dalla scorsa notte una cinquantina i morti, un centinaio i feriti. Teheran, grave violazione degli accordi con gli USA. Ucraina al centro del Consiglio europeo, conclusioni del summit approvate all'unanimità. Le sanzioni contro la Russia saranno rinnovate ogni anno e non più ogni 6 mesi. Salta l'iter accelerato di adesione per Kiev. Mondiale, attesa alle stelle per il Brasile di Ancelotti. In campo notte contro Haiti per il secondo incontro del girone. Si giocano anche USA-Australia, chi vinceva i 16esimi, Scozia-Marocco e Turchia-Paraguay. Da Laura Supino, buona serata.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
0: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
5: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
6: Ecco un disco del 1994.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
1: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
6: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
7: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1968.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno.

0: Unica sede.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aereo.

segnalateci un brano con un WhatsApp al numero 338-9900-990. Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox di RTR 99 ti ricordi farà partire la vostra canzone.

0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: C'è tanta musica, canzoni lente e svelte, la storia della musica anche con brani che ci regalano allegria.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Volkswagen nuova da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
5: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino. Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
8: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
7: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
8: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
7: In che senso?
8: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su OtticaSalvagente.it.
7: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
9: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
10: Quindi dopo aperitivo?
11: No, oggi ho il dentista.
10: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
11: E perché?
10: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
11: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
10: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1995.
7: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Dopo una giornata passata in ufficio è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
6: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
7: Sì.
8: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
6: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
8: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 30.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
2: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1970.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1900.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: unica sede.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1997.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro

0: una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1984.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: RTR 99. Ti ricordi? Una radio unica in Italia per parole e musica.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
3: Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
2: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

quasi per me. C'è un leggero passo di vento che qui non c'è. Vedessi di notte

0: RTR 99, ti ricordi? Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto, hi-fi, orologi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen...
5: Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: Di notte vogliamo suonare canzoni bellissime. Dobbiamo attraversare gli anni. Ecco perché saliamo sulla macchina del tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?

ricordi. Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Anche in questo sabato siete a bordo, seduti e comodi sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Allora, ecco la prossima canzone.

0: Volkswagen nuova da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino. Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 9 75 42 34.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: Su RTR 99 ti ricordi quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci porta lì, vicino a quel suono che ha fatto parte della nostra vita.
1: RTR 99, ti ricordi?